0: nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: E rieccoci nuovamente in questa super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto, con un super ospite che è Daniel Sliva di IP Karting, eccolo qua. Allora Daniel, ci stai facendo vivere per il momento, almeno dal mio punto di vista, non so se i miei compagni di viaggio sono d'accordo, una super puntata, perché stiamo entrando in una delle super aziende di questo mondo. Abbiamo parlato di piloti, ne parleremo anche dopo, insomma, veramente bella. Siete d'accordo, ragazzi?
9: Io parlo di tecnica, no, Sauro, queste cose qua è il pane nostro, nel senso che...
10: Guarda, moltissimo, a me mi piacerebbe delle volte andare più a fondo, ma so benissimo che dei segreti non si possono neanche raccontare più di tanto, perché poi quando correvo io i segreti non si potevano dire più di tanto, però l'Ackerman, quanto siamo arrivati oggi come gradi, una volta eravamo tra i 18 e i 20, magari con questi pneumatici sono aumentati, non so i Brinner di durezza dei telai, una volta eravamo, quando correvo io, oltre i 100, oggi siamo arrivati intorno ai 60, penso perché si modifica sempre le situazioni per i pneumatici che sono omologati nel momento, in quell'anno, perché poi noi avevamo delle carcasse molto rigide, serviva un telaio molto rigido per poter spingere sulla carcassa per lavorare bene tutto. Oggi è cambiato il mondo. È cambiato anche il mondo dei freni, che nessuno lo racconta mai, ma una volta il kart mi dicevano che doveva rallentare, oggi invece per fare un'ottima staccata, un'ottima frenata, deve avere una frenata efficiente, ma soprattutto bilanciata, perché sennò rischi di non fermarti o andare oltre. Perciò non è facile, cioè, ci sono tante cose.
9: Mi è venuta in mente anche una cosa che non abbiamo mai parlato, senza fare nomi, di brand, ma anche del fattore sedili, perché molti pensano che il sedile, oltre come comunque appoggiarlo nel kart, perché hanno delle misure standard e tutto quanto, no? Ma anche la durezza, la morbidezza dei sedili influiscono tantissimo sul telaio, e se ne parla veramente poco.
8: Con Ajar stavano proprio lavorando sul sedile, sulla pedaliera, sul sedile, quindi insomma ci sono tanti segreti. Tra l'altro con IP Karting avremo modo di averlo come ospite parecchie volte durante l'anno, quindi magari anche voi nei commenti ci potete scrivere
9: esatto
8: cosa volete sapere, no? Bene, Daniel, nel 2012 va detto che arriva una super vittoria per voi nel KZ1 con Bas Lammers, dove conquistate la vetta del mondo. Cosa ricordi di quei giorni?
11: Vero, è vero. No, no, mi ricordo che era a Sarno, se mi ricordo bene. Certo, era proprio la prima grande vittoria per Marchio Braga, quindi era un'emozione importantissima, nel senso, sono veramente belle cose. Per Marchio Nuovo, che è appena nato, nel senso, appena stato inserito nel settore kart, era una vittoria molto importante.
8: Ecco, tra l'altro, vittoria che poi arriva anche nel 2020 con Iglesias, giusto?
11: Sì, è vero, 2020, quello era invece con Marchio Formula K, qua allenato con Jeremy Iglesias, quindi anche questo gran risultato.
8: Ma ascolta, visto, diamo un po' la cabala, no? La cabala, siete per i numeri pari, allora il 2012, poi il 2020, nel 2026 state facendo molto bene, siete già campioni europei, ci pensi al mondiale? Adesso siamo sotto,
11: Ovviamente, guarda, non si può non pensare, soprattutto dopo questo weekend che abbiamo visto che non era una fortuna, no? Ogni tanto può succedere che qualche vittoria, perché c'è la fortuna, ma il weekend scorso era bellissimo, perché
8: pensavate di essere così competitivi?
11: Ma in realtà io qua dicevo ai miei ragazzi, allora voglio vedere quel momento che un po' quella sfortuna ci abbandona, perché io posso adesso farti elenco di 5 gare negli ultimi 6 mesi quando eravamo proprio sfortunati. Già venerdì stesso questo anno WSK era primo e c'era un piccolo problema sulla candela del motore, quindi in finale si è fermato. Una cosa molto simile a Las Vegas con Foré, che anche là. Quindi io penso fare elenco di 5-6 gare dove proprio abbiamo o non siamo riusciti a arrivare dove volevamo perché c'era qualche picco, ma io quasi lo chiamerei come sfortuna. Quindi sono contento e spero che adesso l'abbiamo lasciata in passato e andiamo avanti così come questo weekend.
9: Che poi Daniel, te lo potrebbe dire anche Sauro, almeno noi ex piloti, quando si faceva pole, vittoria delle manche o prefinale o superitte, che adesso sono superitte, guarda, l'80-90% la paura era che la finale non la vincevi quasi mai, no Sauro? E beh, ieri ho pensato, dico, speriamo che, perché comunque delle volte capita così, invece sia l'altro pilota KZ2 Kimi Tani, che è lo stesso il campione europeo, ma lo stesso Emilien Denner hanno dominato dalla pole a tutto il fine settimana, quindi meritatissimo.
10: Ma la mia domanda è questa: come la vedi, cioè, guardando verso il futuro, no? È rimasto poco il campionato del mondo, la pista dove andrete a fare il campionato del mondo più o meno ha le caratteristiche di Sarno, porterete qualcosa di nuovo o di ritoccato o ripartirete sempre con questa base per poi muovervi pochino lì attorno a quello che avete?
11: Allora, nel nostro caso sviluppo è una cosa proprio continua, quindi non ci fermiamo mai. Poi bisogna dire che squadra che vince non si cambia, vero? Quindi è più sulla base di una evoluzione, di qualche pensiero, ma voglio dire, adesso abbiamo dimostrato che la base c'era, la base è solida, quindi... Sì, profilo della pista, dobbiamo un po' anche prendere in conto le temperature, perché un discorso è Sarno, giusto? E un discorso è Le Mans.
10: Le Mans.
11: Perché, come vediamo adesso quando si fanno le qualifiche, ma non parliamo più decimi, vero? Noi abbiamo, l'anno scorso abbiamo perso 2 pole position per un millesimo.
10: Ciao.
11: Quindi veramente sono tutti piccoli dettagli che contano.
8: Senti, a livello motoristico, non abbiamo ancora parlato, a chi vi affidate, con quale casa?
11: Allora, noi già team si chiama Formula K SRP Factory Team, ok? Perché abbiamo fatto questa joint venture, quindi ripeto, no team satellite, abbiamo proprio fatto joint venture con preparatori tedeschi SRP, con proprietario Mike, è che abbiamo questa collaborazione e di nuovo noi mandiamo i nostri dipendenti e lui manda suoi, quindi è una sinergia di due gruppi che lavorano insieme. Per dirvi una curiosità, quando firmiamo contratti con i piloti ci sono tre firme, c'è pilota, c'è Mike e c'è la mia firma, ok? Quindi abbiamo proprio creato questa sinergia che funziona per me molto bene, abbiamo creato questa sinergia insieme.
9: Però Daniel, avete visto l'occhio lungo, perché SRP sono anni che comunque stanno ai vertici insieme. Adesso avremo lavoro la settimana prossima un altro operatore, ma SRP è un bigliettino da visita importante a livello motoristico, secondo me.
8: Tra l'altro qua stiamo vedendo proprio le immagini dell'Europeo, dove ci sono naturalmente tutte le case lì davanti.
9: Ecco Kayak, volevo fare una cosa, scusa Riccardo, vedendo questa immagine di Kayak con Kayak, no, vabbè. Voi avete usato il doppio radiatore oppure no? Perché molti l'hanno usato, molti no, visto le temperature estreme di Sarno.
11: Se abbiamo usato, non ho capito, adesso non ho sentito bene.
9: Ho visto che, visto le temperature alte, adesso vedendo l'immagine, non ci avevo fatto caso, molti hanno usato il doppio radiatore e molti non. Voi avete usato il doppio, mi sembra di no, vedendo qua, almeno con Emilien. Solo un radiatore avete usato? No, perché molti per le temperature estreme avevano il secondo radiatore da parte.
8: Ce n'è uno di radiatore, ce n'è uno, vedi?
9: Sì, sì, ma molti usavano due comunque.
8: Daniel, ci senti?
11: Certo.
8: Ok, no, ti volevo chiedere, appunto, stavamo vedendo molti telai là davanti. Tu, appunto, parlando anche dei vostri competitor, cosa ne pensi dei fondi? Voi siete fuori da questa cosa?
11: Noi siamo fuori, io ho una visione del kart, io penso che a lungo termine sarà nostro vantaggio. Io penso che un fondo non può gestire azienda nella stessa maniera come proprietario che viene qua tutti i giorni. Io veramente, guardate che, come hai detto prima, no? Sono stato la settimana scorsa in vacanza e io ultimi giorni non vedo l'ora di tornare in ufficio, perché io proprio mi diverto ad essere qua con i ragazzi, parlare di nuove cose, di sviluppo. E penso che a lungo termine un fondo può darti ovviamente una sicurezza economica, ma dopo il manager non è la stessa cosa come il proprietario che ci tiene a cuore la sua azienda.
9: E come dicevamo prima, Daniel, quando un ex pilota di Formula 1 o un pilota di Formula 1 vorrebbe fare il proprio marchio, ma se non è lì, non è la stessa cosa. E così vuoi. E quindi questa è una bella cosa. Ma chissà, è normale che con un fondo non puoi avere la stessa, no qualità, ma la stessa visione, la stessa, diciamo, passione, ecco, passatemi il termine.
11: Bisogna sempre avere quella passione un po' limitata. Spesso tanta gente mi chiede: ma Daniel, tu non vieni molto spesso nella pista, in pista? E io dico sì, ma è una cosa voluta. Oltre al fatto che io sono praticamente tutti i giorni in azienda, in fabbrica, oppure vado a visitare i clienti. Ma io dopo, quando vendo, non posso venire così spesso in pista, perché dopo ti prende quella emozione, quella... E dopo rischi di spendere più soldi là di quello che dovresti fare.
9: Ti fai brand, insomma.
8: Fai bene. Allora, fai bene andare in Grecia.
10: Vabbè, ma è andato in vacanza, ma con la testa era Sarno, eh? Non è che...
11: Guarda, ero là tutto sudato, guardando tutto weekend ho seguito.
9: Quindi al mondiale delle Man ritorni in Grecia, un'altra, diciamo, un'altra vacanza, ma... o vai in pista?
11: Se dovessi portare fortuna a questa cosa, vado in Grecia, ma no, ovviamente alle Man ci sarò, come sono qua a Lonato, quando ci sono le gare, quelle più vicine, se riesco. Quando riesco ci sono, ma perché ci sono proprio tante attività, siamo anche partner di Rotax, quindi per Rotax Grand Finals, per la gara finale dell'anno, dove ci sono, Tillotson fa una cosa molto simile, che lo chiamano Nations Cup, ogni anno sì. La finale.
9: In Spagna, l'anno scorso, dove la fanno?
11: In Spagna, a Valencia, l'anno scorso erano 230 piloti, questo anno 250, quindi anche là ci sono con il nostro team, con i nostri ragazzi per dare supporto. Sai, cerco un po' di sdoppiarmi, ma non si può andare sempre dappertutto.

0: E Daniel, una cosa veloce, visto che stiamo dicendo diverse gare, come vedi questo campionato che negli anni tipo il WSK vi porta via molte energie, secondo me, di trasferto, tutto quanto, avete pochissimo tempo per sviluppare, perché se uno corre il WSK europeo, campionato del mondo e non so se ci sarà qualche altra gara, praticamente weekend liberi ne avete veramente pochi.
1: Poi subentra un'altra cosa, che per ogni campionato hai WSK, hai Europeo Mondiale, hai Italiano, campionati nazionali. Ogni campionato, gomme
0: Come
1: diverse,
0: diverso.
1: quindi dovresti fare sviluppo diverso. Io ho visione un po' semplice in questo caso. Non dobbiamo diventare niente, esistono già le cose, MotoGP, Formula 1. Tu hai praticamente calendario, tu sai che questo mese, ogni anno c'è gara in questa pista, giusto? Questa data, così tu puoi organizzarti. Io capisco che per certe piste potrebbe essere penalizzante, allora potremmo scegliere per i prossimi 3 anni, calendario già adesso, ma potremmo fare una gara a Lonato, un mese. Mese dopo possiamo fare la gara a Franciacorta e così via. Capisco che piste
0: Ma
1: dopo
0: la
1: sono molto
0: voce delle
1: meno, ma
0: aziende come... Quanto conta la voce delle aziende come voi e altri brand? Magari fare uno squillo, una chiacchierata con la FIA, vi ascoltano perché comunque il movimento siete voi, eh? Non è che se non ci sono piloti, case costruttrici, oppure non ci avete mai pensato, magari...
1: io non sono così tanto sicuro che ci ascoltano, ma ancora prima di tutto, secondo me è più difficile che noi tutti noi ci mettiamo d'accordo.
0: È quello pensavo.
1: Io addirittura pensavo di fare una, come si dice, una lettera aperta, un po' scriverlo come mia opinione e pubblicarla da qualche parte, sperando che qualcuno dice, poi scusate, tutte le aziende principali siamo qua nel nord Italia, ma non solo produttori, ma anche tutti i team privati, anche tutti i vari team inglesi hanno le sede qui. Perché devo andare a fare la gara 3.000 km al nord o al sud senza fare nomi di nessuna pista adesso? Perché non posso semplificarlo? Io addirittura penserei, scegliamo una pista, un mese, primo weekend, test libero per tutti, secondo weekend, categoria OK, terzo weekend, categoria KZ. Così io mi sposto una squadra, un camion una volta e lo parcheggio per 3 settimane. E dopo scelgo, giusto? Ma faccio campionato e raccolgo punti, come Formula 1, come MotoGP. Io non sto inventando
0: E i
1: niente,
0: costi,
1: niente
0: magari,
1: di
0: cioè i
1: nuovo.
0: costi per fare un campionato si abbassano, perché adesso la gente dice è impossibile, sono arrivate cifre 200, 250 mila euro, ma è normale che dietro un'azienda come voi ci sta, ecco, come dicevi te, sposto una volta già sembra il camion, come ci ha detto anche Danilo Rossi, no? Ci sono trasferti in mezzo e mi ha aumentato tutto, e quindi è tutto un insieme che va a finire sul budget del pilota.
2: Ascolta Daniel, invece di fare una lettera, ma quella che la puoi fare tranquillamente, la prossima puntata vogliamo parlare di questo? Perché secondo me può essere un messaggio veramente che arriva dritto a chi di dovere e comunque si espongono queste problematiche che ragazzi ci sono, cioè, ma io mi metto anche nei panni di questi piloti come... Insomma, anche ragazzini che non vanno a scuola per settimane perché sono in giro sempre per le piste, cioè si può migliorare qualcosa. E come diceva Teo, giustamente, tutto questo farebbe sì che le tasche del pilota, insomma, siano un po' più piene, perché se hai meno spostamenti, meno weekend in giro, meno trasferte, meno giornate proprio di pista, è naturalmente.
0: Riccardo, però ti ricordi questa domanda qui che io non lo concepisco, che un ragazzino andare a fare scuola privata e abbiamo avuto anche De Donno, no? Il WSK, è normale che uno tira ognuno l'acqua al suo mulino, perché loro vogliono più gare, le piste vogliono più gare, purtroppo entriamo in un sistema che sarebbe molto delicato, perché
1: Matteo,
0: anche questo campionato italiano, perché si fa in 5 prove e non più in tre? Perché lo sappiamo per quale motivo, quindi dimmi, Sauro.
3: no, ma c'è anche il discorso che su tutte le categorie fanno 300 partenti, perciò, ragazzi, è un
0: Hai
3: argomento
0: ragione.
3: che Oh, invece la curiosità mia, io rimango sempre sul racing perché Davide Forè siamo cresciuti insieme, siamo stati sempre insieme, pensiamo

0: sempre le carte, pensi sempre a migliorarti. L'azienda di pick up, tra virgolette, la Formula Cart o Praga, quel che sia, tutta l'azienda, proprio perché ci sono vari campionati dove ci sono tipologie di pneumatici diversi. Il dopo della gara, perciò il lunedì, il martedì, rimanete in pista, dato che la pista rimane gommata, e provate gli stessi telai con gommature diverse per vedere se, andando poi al campionato europeo con le Conte piuttosto che con le Vega, non c'è da stravolgere tutto, o siete sulla strada giusta.
1: Spesso si fa così, quando vuoi testare la cosa migliore, come hai detto te, proprio lunedì dopo la gara, quando c'è la gomma, quando hai la condizione più simile alla gara. Perché sai, in kart, come abbiamo detto prima, ci sono così piccole differenze che non si parla più decimi, ma centesimi o in certi casi millesimi, che conta veramente ogni piccolo dettaglio. Quindi sì, spesso rimaniamo in pista dopo la gara lunedì.
0: E questo quanto in percentuale, quanto valore dai al pilota quando scende, che la sensazione è molto fresca, ti dice sì, il telaio ha un'ottima frenata, ma mi manca inserimento, oppure appoggia bene lateralmente, ma non ho una buona stabilità in frenata o quant'altro. Secondo te il valore del pilota è importante, oppure c'è un meeting e da lì lavorate più o meno con le stesse sinergie?
1: È importante quello feedback dal pilota, ma io posso dirti senza fare nomi che è un pilota, ma era pilota veramente bravo, che mi ha raccontato dopo la sua carriera attiva e mi ha detto: "Guarda Daniel, io ho vinto tante gare, sai cosa? Io non ho mai capito bene cosa dare come feedback, no?" Quindi devi un po' bilanciare, ovviamente abbiamo nostro personale, nostro team manager, nostri ragazzi che sono esperti, quindi che anche vedono, no? Anche, basta vedere anche da fuori quando guardi il telaio se si comporta bene, se non scivola. Quindi sì, ascoltare il pilota, ma avere anche, diciamo,
2: Esatto, anche perché
1: vederlo,
2: cercherebbe
1: vederlo.
2: di dire, anche perché un feedback solo da un pilota magari ti porterebbe pure fuori strada, oppure magari ogni pilota della sua vita, quindi dovresti creare una cosa un po', diciamo, che vada bene per tutti, perché altrimenti.
0: Perdonatemi un attimo, io so benissimo che Cash, se non sbaglio, è l'occhio dell'azienda in pista, giusto?
1: Sì, uno dei nostri occhi in azienda, sì.
0: Perfetto. Il Cash della situazione andrà prima o poi in pensione? Vi state preoccupando di tirare su un nuovo Cash, oppure bisogna andarlo, come si dice, a pescare negli altri team dove pensate che ci sia buono?
1: Guarda, qua direttamente in IP Karting, in azienda, abbiamo praticamente tre persone. Abbiamo Cesare Gastelberi, che è in ufficio tecnico, che sviluppa, quindi riceve film. Abbiamo Claudio e Cash, che spesso li mando in giro anche da nostri clienti. E poi in pista abbiamo Matthew Nero. Quindi, certo, bisogna che si pensa anche questa cosa. Per fortuna mia, per sfortuna di Cash, gli mancano ancora un po' di anni, quindi sono tranquillo che rimangono.
0: Buono, beh, allora dai, se questa è
2: Salutiamolo
0: la
2: Cash, che
0: strada,
2: ci
0: va
2: segue
0: benissimo.
2: sempre, quindi diamogli un saluto a Cash.
0: È vero.
2: Sarebbe bello insieme magari a Daniele, che una volta potesse venire anche in trasmissione poi.
3: Ecco, guarda,
1: Bene, va benissimo.
3: la regia puntualmente è andata sul vostro staff, alcuni, perché naturalmente non siete tutti qua davanti all'azienda. Insomma, una famiglia non è un'azienda, queste cose qui, vedi, io ad esempio non le sapevo queste cose, cioè io sono abituato, sai, a vedere una gara, c'è Formula K, c'è Praga, ci sono altri marchi, ma quello che c'è dietro a un'azienda, e dalle parole di Daniel, bellissime a mio avviso, di oggi, tu non sai tutte queste cose, ed è una cosa, è una fortuna oggi raccontarle in televisione, durante le nostre puntate, perché anche oggi i possessori di un Formula K, di un Praga o degli altri brand di Picarting sanno il lavoro che c'è dietro, sanno cosa stanno comprando. Non so se la pensate come me,
2: No,
3: ragazzi,
2: no,
1: però.
2: giustamente, ma soprattutto ci vedono molti appassionati, non solo piloti professionisti, e quindi magari ecco perché spesso diciamo di entrare nella tecnica, magari nelle prossime puntate con Daniel, perché molti non sanno tutto il lavoro che c'è dietro. Magari loro vanno a acquistare il telaio, magari dicono il prezzo, ma l'ho pagato, ma dietro c'è un lavoro enorme.

0: ragazzi, cioè dal fusello al cerchio, al telaio, alla scocca, al sedile, allo sterzo, all'assemblea, cioè è un mondo, ragazzi. Quindi sarebbe bello magari man mano parlare di queste cose qua, perché vale la pena, ecco, insomma.
1: Assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che i Picarting non è solo telai da competizione con i suoi brand che sono K1, Praga, RS e Formula K, ma negli ultimi anni vi siete anche proposti in maniera direi anche molto importante con il rental.
2: È vero, abbiamo sviluppato la nostra gamma rental con un focus sulla guidabilità e il peso, perché nel settore rental vediamo spesso proprio quei carri a parte, no? E quando dopo cominci a avvicinarti a 200 kg di solo telaio, per me dopo perdi un po' quella guidabilità. Abbiamo in realtà anche brevettato il sistema che ne assorbe, diciamo, impatto, per cui siamo riusciti a avere tutto telaio in complesso più leggero. Qua vediamo immagini di telai tradizionali, nel senso con motore quattro tempi, ma adesso stiamo ultimando, questo anno abbiamo proprio ultimi test pianificati per settimana prossima, anche una versione elettrica, che è più indoor, quindi telaio più compatto, ma elettrico.
0: E
2: Tra
0: quale
2: l'altro, posso.
0: mercato, scusa Riccardo, perché sappiamo che diciamo una buona fetta di mercato ce l'ha un'azienda sui rental, che adesso tutti vanno dietro, e quindi è un mercato molto particolare, Daniele, giusto? Che non è neanche facile introdursi. Quindi come state sviluppando la cosa, come magari state cercando di farvi conoscere, quale magari è il mercato più che iniziate a lavorare meglio?
2: Sì, hai ragione, qua c'è una dominanza di un'azienda, con tutto rispetto, lo fanno bene, quindi devi cercare di introdurti un po' diversamente. Ovviamente devi cercare di essere più competitivo, come ho detto prima, introdurre le cose un po' diverse, avere telaio che è resistente, ma nello stesso momento è più leggero di concorrente. Se telaio è più leggero, cosa vuol dire? Che consuma meno, il pilota o utilizzatore si stanca meno, ti compra più biglietti. Devi pensare a quei concetti per essere sempre un po' diverso di quello che è il tuo concorrente principale. Lo sai
0: Addirittura
2: che.
0: qui vedevo però anche i gradi davanti, caster, alzi e abbassi il telaio pure.
2: Sì, abbiamo questa possibilità. Quando consegni la flotta nuova in pista, tu puoi fare setup proprio per quella pista. Quindi è legato a quella guidabilità. Okay, che hai più esperienza, diciamo più divertimento in quella pista, che uno dei nostri clienti a Jeso. Io dico che a Jeso è praticamente tutto pista Praga Formula K, sia negozio racing, sia tutti i telai rental da bambini fino a 200, fino a 270, quelli più veloci, fino a biposto di rental.
1: Salutiamo Gianni Fogliato, allora.
2: Allora, salutiamo Gianni Fogliato.
3: Beh, comunque, a parte tutto, è un'idea geniale, perché fondamentalmente è un mercato, a me non è che mi faccia impazzire, perché sono stato sempre nel motorsport più estremo, perciò, però Matteo, tu lo sai meglio di me, ci sono dei campionati, sono nati dei campionati, dei rental e quant'altro. Avere un go-kart più leggero, con delle prestazioni sicuramente migliori, dove non stress è pneumatico, non stress è pilota, e ha lo stesso risultato della sicurezza, a parer mio è una genialata, ma alla
0: No,
3: grande.
0: Sauro, ma questo sì, e poi il futuro per tanti che magari hanno meno budget, no? E anche noi possiamo quasi dire la certezza che faremo la gara delle leggende, e stiamo optando, magari potremmo usare anche Praga o il pick-up, faremo la gara delle leggende anni 90 e 2000 a dicembre, e quindi la faremo con i rental, perché altrimenti sarebbe impossibile con i kart da competizione, per vari motivi che sappiamo tutti. Quindi è un mercato che secondo me sta crescendo molto, e insieme ai Tilson, che secondo me lì già abbiamo uno step maggiore, ogni anno crescerà sempre di più, quindi va sempre tenuto molto d'occhio questo mercato qua.
1: Daniel, posso fare i complimenti a chi si occupa delle grafiche del Formula K? Bellissime.
2: Bene, veramente. Ma anche a me mi
0: Infatti
2: piace. Ma per dire, tutti e quattro i nostri bambini che sono dietro di me mi piacciono. Adesso le grafiche che abbiamo sviluppato mi piacciono tutte le unità.
0: dicevo con Riccardo, la tuta.

0: la tuta Formula K, ma anche Braga, però è bellissima. Dicevo prima che iniziavamo la puntata.
1: Poi c'è da dire che se il kart va anche forte, vince i campionati europei, è ancora più bello, eh? C'è da dire anche questo. Ma invece, ragazzi, stiamo facendo un po' di Amarcord, Bas Lammers negli anni 2012, 2013, 2014.
0: Gran
1: Insomma,
0: pilota.
1: avete fatto tanto con questo pilota, Daniel, eh?
2: Sì, ma io devo dire che Bas era sempre un pilota eccezionale, no? Lui è proprio, come dire, lui quando morde non è proprio un pilota che ha tanta grinta, no? Sempre quella voglia di vincere.
1: Sì,
2: Poi alla fine devo dire che tutti i piloti che sono passati un po' in hippie karting, io ho sempre tutti i ricordi positivi di tutti i nostri piloti.
0: lo stesso Jeremy che avete vinto nel 2020, no? Alonado, Iglesias.
1: Senti,
2: Noi
1: Daniel.
2: abbiamo parlato di quella proprio solo vittorie, ma se io guardo l'anno scorso, Marcus Kaya è vice campione europeo in Z2, stesso Davide Foret è vice campione mondiale in Master l'anno scorso. Quindi abbiamo fatto di più di solo queste, diciamo, solo vittorie che abbiamo sottolineato, nel senso siamo stati sempre là abbastanza competitivi.
1: Chiaro. Ascolta, Daniel, parlando del mondiale, che line-up schiererà i hippie karting a livello di piloti per questo super evento che ricordiamo quest'anno si correrà a Le Mans?
2: Guarda, andiamo principalmente con marchio Formula K perché abbiamo messo il nostro focus in categoria KZ. Come l'anno scorso, se mi ricordo bene, abbiamo portato 20-25 piloti, penso che avremo più o meno lo stesso numero di piloti con marchio IPK, poi si aggiunge qualche cliente privato, qualche altro cliente, quindi può esserci che vediamo anche altri marchi. Adesso stiamo parlando anche di un pilota giovane che è ancora segreto per marchio RS, quindi, ma penso che 25 piloti dovremmo avere per il mondiale.
0: È ancora giovane per la KZ2? Meno, dici qualcosa, KZ, dai.
2: Non posso dire niente, ancora non posso dire.
0: Adesso mi fai mettere la curiosità, però ci potrei arrivare io con le mie fonti, spero, forse.
1: Matteo.
0: Ma non
1: Ecco,
0: è italiano?
1: adesso,
0: Almeno dici una
1: adesso.
0: cosa, non è italiano.
2: Ho due in realtà, ho due sorprese. Una sorpresa non è italiana, non è italiana. Sì.
0: Ok.
1: Dalla regia ci fanno vedere un pilota giovane che va forte. Eccolo. Davide Foret.
2: No, ma io devo dire che Davide è veramente un personaggio incredibile. Certi
1: Bravissimo.
2: piloti, ok, fanno la gara, tutto che possono tranquilli. Io devo dire che Daniele mi chiama ogni 2 settimane e mi fa: Daniel, possiamo aggiungere qualche altra gara? Posso fare questo al campionato? Posso aggiungere qua? È incredibile nella sua età quanta voglia di correre, che proprio mi ha colpito, che è veramente una passione, che è veramente una roba incredibile.
1: Bene, ragazzi, noi diciamo che siamo arrivati in questa ora qua che è volata con Daniel Sliva di hippie karting. Durante il corso dell'anno l'avremo spesso come ospite. Insomma, diciamo buona la prima perché la nostra prima puntata si parla di una vittoria in campionato europeo, facciamole più spesso.
3: Beh,
0: Diciamo che
3: ragazzi.
0: questa sera abbiamo fatto un 360 gradi, poi nelle prossime sarebbe bello entrare proprio sul dettaglio di alcuni elementi, e bella veramente, bella.
3: Anche perché sono elementi chiave, che potrebbe essere il sedile, che potrebbe essere, non so, tipologie di assetto che potrebbero far comunque crescere un pochettino quelli i piloti che sono a casa, perché i piloti che sono a casa sono quelli che poi ti seguono e sono quelli più curiosi per migliorare quel decimo che gli manca per la pista dove lui corre. Perciò è importante, secondo me, perciò sono argomenti importanti.
1: Bene, io vado a ringraziare veramente tantissimo, vabbè, naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti. Ciao ragazzi.
0: Ciao
3: Ciao.
0: Ricky.
1: E al nostro campione europeo, Daniel Sliva. Grazie mille, Daniel. Settimana prossima, ragazzi, abbiamo un'altra super puntata. quindi non mancate.
0: Se

0: motori, sui motori, entriamo nei motori.
1: Ok, non mancate naturalmente di seguirla. Repliche sempre su GoTV Channel, gli spezzoni più belli su Ole Vincole Capoto, sulla pagina ufficiale Instagram. E naturalmente, Daniel, io ti vorrei chiedere anche come i nostri telespettatori possono seguirvi e magari prendere anche contatti con voi.

0: quindi siamo attivi per non tralasciare qualcuno o qualche domanda senza risposta.
1: Certo, c'è anche il sito che lo vedete in sovraimpressione in questo momento, epicarting.com, e anche lì avete tutti i contatti delle aziende, le news, tutto quello che fa questa azienda veramente, che seppur non è nata da molto, come ci diceva Daniel, sta facendo veramente bene, bene, benissimo. Bene ragazzi, è davvero tutto, io vi ringrazio, ringrazio tantissimo Daniel e l'azienda epicarting anche per credere nel nostro progetto. Grazie veramente tanto.
2: Esatto, quindi
0: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: alla prossima, ragazzi, rimanete sintonizzati sulle frequenze di GoTV. Buona serata. Ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Epicarting. Intrepid Driver Program.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo.

0: prezzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgimenti.

0: Gente, e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con in casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa.

0: la vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente.

0: è in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il Montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il Montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un Montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita.

0: necessità di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Fare indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nella nostra casa a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: verità, quando si vedono queste immagini dove, tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricare

0: appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente, negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito
1: E
0: per diventare
1: continuate a scaricarlo,
0: volontari
1: mi
0: in
1: raccomando.
0: mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo e questo ha creato poi una diminuzione di domanda, contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte,
1: Certo.
0: quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
1: È vero.
0: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji, per quelle povere creature che sono i delfini che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora, lo
1: Sì, non si
0: facciamo
1: evolve,
0: con degli altri
1: non ci si
0: mammiferi
1: evolve,
0: che
1: è
0: si
1: vero.
0: chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
1: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio, in Piazza dei Partigiani, per un evento Pet Lover, totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota, con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino Dist-

0: Distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine per Lucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione parlando di sanità. Dopo il trasferimento dei piccoli pazienti dell'ospedale di Battipaglia, quello di Polla, scatta l'allarme per la carenza di personale nel reparto di pediatria del Luigi Curto di Polla. Il primario ha chiesto un intervento urgente all'ASL di Salerno. Pasquale Sorrentino.
1: Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo tre gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di sanità. Il futuro dell'ospedale di Agropoli torna al centro del confronto istituzionale. A Palazzo Santa Lucia il presidente della regione Roberto Fico ha incontrato i sindaci di Agropoli e Castellabate per fare il punto sulla riapertura del pronto soccorso. Vediamo.
3: Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.
0: Ed ora passiamo alla cronaca. Un immobile del centro storico di Salerno è stato dichiarato inagibile dopo un controllo della Polizia Municipale e dell'ASL. Gli agenti hanno riscontrato gravi condizioni di sovraffollamento e numerose irregolarità. Daniela Piacasella.
3: Nel corso di un sopralluogo, il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del Nucleo Viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile.

0: mobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.
1: Migliorano le condizioni della bimba ferita in monopattino a Celle di Bulgaria. È stata estubata al Santo Bono. Vediamo.
2: Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgaria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore, un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.
1: Scivola nel fiume durante una gita e batte la testa. Paura per un 22enne di Felitto. Vediamo il servizio.
3: Momenti di apprensione a Felitto, nelle gole del calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, una serie di incidenti sull'A2 autostrada del Mediterraneo nel tratto salernitano, due gli scontri registrati in direzione nord, coinvolti un camion e diverse automobili, quattro le persone soccorse. Federica Pistone.
1: È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord. Il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord. Coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118, polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Monte Corvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter ed un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del VOPI e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie, l'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del VOPI.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca: grave incidente lungo la strada provinciale 2 a Cogliano, per cause ancora in corso di accertamento due automobili sono entrate in collisione, nell'impatto ha riportato le conseguenze più serie un ventenne del posto rimasto ferito con un grave trauma cranico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Oliveto Citra, anche la ragazza che viaggiava a bordo dell'altra autovettura è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Ed oggi è stata effettuata l'autopsia sul 37enne morto sabato scorso a seguito di un incidente stradale. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrata violentemente con un'autovettura. Vediamo il servizio.
2: Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Adamo Maiese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e secondo una prima ricostruzione aveva appena ripreso la sua moto a cui era molto legato per recarsi a fare rifornimento quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana all'interno del tratto interessato dall'incidente ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da quattro persone residenti a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con due bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire nella dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati in studio. Confesercenti Vallo di Diano al fianco delle imprese con nuovi strumenti per innovazione e crescita. Voucher doppia transizione 2026. Ci spiega tutto Tatiana Chirichella.
1: Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggiore interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Restor Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, l'iperammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese-al-centro.it e il sito web www.imprese-al-centro.it.
0: Dopo 4 mesi di attesa partono i lavori sulla strada statale 92 ad Armento, al via un intervento per la rimozione della frana e messa in sicurezza dell'arteria.
2: Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.
0: Record di presenze per la seconda edizione del Certosa Village a Padula. La rassegna chiude con 20.000 visitatori e il tutto esaurito per il concerto finale di Massimo Ranieri. Vediamo.
3: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla campagna, Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero e i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginare.

0: immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure, con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza sicurezza a quello di design.

0: E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero a avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato per l'ansia, per lo stress, per la iperagitazione, per la mente che non si ferma, per quell'angoscia, frustrazione, qualunque cosa che sia in questa sfera un po' più tamasica. Quindi è una tecnica di yoga, una disciplina che ci aiuta davvero ad abbassare il sistema nervoso, attivando il sistema parasimpatico. Quindi facciamo insieme. Cosa ti servirà? Il tuo tappetino, ti servirà dei cubetti. La fascia ti servirà altri cuscini. Ho preso questo, sono due di meditazione, un cuscino normale, questo che dormo, una coperta e qua abbiamo quello per una maschera, diciamo così, per gli occhi, che ho messo anche gli oli essenziali perché sono sempre con gli oli essenziali. E se non avete questo, potete mettere un foulard, qualcosa che possa, diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida con tuo termo per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no, con il tuo stato, quindi vede come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta, le spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, movimento parallelo al pavimento. Iniziamo un check-in partendo dal piede, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia, le anche, la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle, cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca. Persino cuoio capelluto e senti tua immobilità. Serve il tuo livello di energia. Facciamo un viaggio sempre per i nostri cinque corpi, le nostre cinque cosce, i nostri cinque strati. Il nostro corpo mentale, mano maya coscia, corpo emozionale, vini maya coscia, corpo spirituale, ananda maya coscia. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti chiedo di inspirare ancora. E fai un grande

preparando quasi per dormire. E andiamo a fare il nostro primo movimento. Quindi questo primo movimento noi andiamo a utilizzare già, costruire diciamo, degli appoggi. Quindi io metterò due di queste cosce del nostro, lascio questo per dopo che ci sarà qua. Posso appoggiare due cubetti e vado ad appoggiare il mio cuscino. Quindi devo avere la punta del cuscino, vedi? Uno sarà in piedi, ok? E l'altro sdraiato. Quindi vedi, uno in piedi e l'altro sdraiato, per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare l'ultima fase, benissimo, e vado a portare un piede, mi sdraio completamente cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento, e riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare la coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande. E qua andiamo a fare 5 cicli di respiro, inspirando in 4, espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessun sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama, 4 inspirando e 6 espirando per attivare. Quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso soffitto.

Prossima inspirazione, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a afferrare i gomiti, lasciando che le braccia vanno all'indietro, e guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Poi portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo sinistro. Vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

E adesso andiamo a fare un'altra posizione. Per uscire, quando abbiamo finito il primo set di asana, deve essere lentamente, quindi sposto la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado a sedermi di fianco, prendo un cuscino e vado a portare all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a portarmi, cadere di fianco su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori e sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

Rimango completamente fermo con respiro. Da qui adesso andiamo a girare. Inspiro verso, faccio una piccola torsione e vado a guardare verso.

E vengo lentamente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi, respiro di pancia, mi ristoro solo questo, attivare il sistema parasimpatico, quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva, connessa con il tuo respiro.

Inspirando e scuotendo con la testa e vado a uscire lentamente, ricordando lentamente. Riprenditi un attimo perché ti darà quella necessità quasi di dormire, quel sonno, quella molezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino. E andiamo a portare i piedi, vedi, che vanno a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso, per portare il peso del corpo dietro. Posso appoggiare anche la coperta. Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi. E rimango qui, la colonna leggermente più dritta, senza essere troppo tonta, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi, mentre sei qua, con gli A, pollici che premono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Respirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, Dirga, breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in 6. Espiro in 8.

pongo, benissimo. E adesso li mettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra, ok? Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra, quindi vado ad appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto. Posso avere anche due cuscini, ok? Qua adesso vado a portare per quello che ci serve, per creare una sorta di volume nella pancia per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina, la mia è quella con semini che hai anche gli oli essenziali di lavanda, e riporti qua, apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto e buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperta, usciamo girando sui fianchi, piede a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi. Porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico. E osserva come tu stai adesso di quiete, di quietezza, di calma, di connessione. Di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre, tutti i giorni su Web TV, su nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bello Sguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
3: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
5: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione, e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
0: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
6: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché esatto. Insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
7: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti. In più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
6: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
7: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
6: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
7: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio,

0: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica. Il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
1: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea

contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione parlando di sanità. Dopo il trasferimento dei piccoli pazienti dell'ospedale di Battipaglia, quello di Polla, scatta l'allarme per la carenza di personale nel reparto di pediatria del Luigi Curto di Polla. Il primario ha chiesto un intervento urgente all'ASL di Salerno. Pasquale Sorrentino.
1: Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di sanità. Il futuro dell'ospedale di Agropoli torna al centro del confronto istituzionale. A Palazzo Santa Lucia il presidente della regione Roberto Fico ha incontrato i sindaci di Agropoli e Castellabate per fare il punto sulla riapertura del pronto soccorso. Vediamo.
3: Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi

0: A Palazzo Santa Lucia tra il presidente della regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.
1: Ed ora passiamo alla cronaca. Un immobile del centro storico di Salerno è stato dichiarato inagibile dopo un controllo della Polizia Municipale e dell'ASL. Gli agenti hanno riscontrato gravi condizioni di sovraffollamento e numerose irregolarità. Daniela Piacasella.
0: Nel corso di un sopralluogo, il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del Nucleo Viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.
1: Migliorano le condizioni della bimba ferita in monopattino a Celle di Bulgaria. È stata estubata al Santo Bono. Vediamo.
2: Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgaria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore, un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.
1: Scivola nel fiume durante una gita e batte la testa. Paura per un 22enne di Felitto. Vediamo il servizio.
3: Momenti di apprensione a Felitto, nelle gole del calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento

0: Del salvataggio, il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio in Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, una serie di incidenti sull'A2 autostrada del Mediterraneo nel tratto salernitano, due gli scontri registrati in direzione nord, coinvolti un camion e diverse automobili, quattro le persone soccorse. Federica Pistone.
1: È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord. Il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord. Coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118 polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Monte Corvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter ed un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del Vopi e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie. L'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del Vopi.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca: grave incidente lungo la strada provinciale 2 a Cogliano, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili sono entrate in collisione. Nell'impatto ha riportato le conseguenze più serie un ventenne del posto, rimasto ferito con un grave trauma cranico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Oliveto Citra. Anche la ragazza che viaggiava a bordo dell'altra autovettura è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Ed oggi è stata effettuata l'autopsia sul 37enne morto sabato scorso a seguito di un incidente stradale. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrata violentemente con un'autovettura. Vediamo il servizio.
2: Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Edamo Magliese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e, secondo una prima ricostruzione, aveva appena ripreso la sua moto, a cui era molto legato, per recarsi a fare rifornimento, quando si è verificato il terribile impatto.

0: Con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana, all'interno del tratto interessato dall'incidente, ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da 4 persone residenti a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con 2 bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire nella dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità. Tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritornati in studio, Confesercenti Vallo di Diano al fianco delle imprese con nuovi strumenti per innovazione e crescita. Voucher doppia transizione 2026, ci spiega tutto Tatiana Chirichella.
1: Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggiore interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Restore Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, l'iperammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese-al-centro.it e il sito web www.imprese-al-centro.it.
0: Dopo 4 mesi di attesa partono i lavori sulla strada statale 92 ad Armento. Al via un intervento per la rimozione della frana e messa in sicurezza dell'arteria.
2: Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.
0: Record di presenze per la seconda edizione del Certosa Village a Padula. La rassegna chiude con 20.000 visitatori e il tutto esaurito per il concerto finale di Massimo Ranieri. Vediamo.
3: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi, potresti darmene un po'?
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
3: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: Oh, no! No, no!
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
3: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
3: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
4: Aiuta Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
3: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla.
1: La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato.
0: Andò subito a trovarlo al fienile.
1: Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
3: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
3: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo.
0: La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
4: Perché, Corrado?
5: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada.
1: Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi.
0: Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
3: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
4: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
4: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
3: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
4: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
1: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
3: «La punizione più severa che ci possa essere, mio re! I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati!»
4: «Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu!» «Hai deciso tu stessa la tua punizione! Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza!»
1: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
6: «La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità!»
1: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
7: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
8: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada.»
7: «No, Stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.»
8: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare.»
7: «Vado io e torno prima di sera.»
8: «D'accordo, però copriti bene.»
1: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
7: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto!»
8: «Va bene, mamma!»
1: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
9: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.»
1: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
9: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.»
1: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
8: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
1: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
8: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
1: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di

0: di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto, Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
1: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
1: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
1: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
3: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
3: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
3: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
3: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confuso.

0: piccola mia.
1: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
0: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
1: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso. Aiuto! Aiuto!
0: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
1: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò. Brutto lupaccio cattivo, dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
2: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
2: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
1: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
2: Andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
1: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
3: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
1: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice. Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato. Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

0: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Cidini, tra i maggiori esperti del 500 fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione parlando di sanità. Dopo il trasferimento dei piccoli pazienti dell'ospedale di Battipaglia, quello di Polla, scatta l'allarme per la carenza di personale nel reparto di pediatria del Luigi Curto di Polla. Il primario ha chiesto un intervento urgente all'ASL di Salerno. Pasquale Sorrentino.
1: Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di sanità. Il futuro dell'ospedale di Agropoli torna al centro del confronto istituzionale. A Palazzo Santa Lucia il presidente della regione Roberto Fico ha incontrato i sindaci di Agropoli e Castellabate per fare il punto sulla riapertura del pronto soccorso. Vediamo.
3: Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona di Saggiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso

0: sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.
1: Ed ora passiamo alla cronaca. Un immobile del centro storico di Salerno è stato dichiarato inagibile dopo un controllo della Polizia Municipale e dell'ASL. Gli agenti hanno riscontrato gravi condizioni di sovraffollamento e numerose irregolarità. Daniela Piacasella.
0: Nel corso di un sopralluogo, il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del Nucleo Viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.
1: Migliorano le condizioni della bimba ferita in monopattino a Celle di Bulgaria. È stata estubata al Santo Bono. Vediamo.
2: Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgaria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore. Un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.
1: Scivola nel fiume durante una gita e batte la testa, paura per un 22enne di Felitto. Vediamo il servizio.
3: Momenti di apprensione a Felitto, nelle gole del calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio in Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, una serie di incidenti sull'A2 autostrada del Mediterraneo nel tratto salernitano, due gli scontri registrati in direzione nord, coinvolti un camion e diverse automobili, quattro le persone soccorse. Federica Pistone.
1: È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord. Il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord. Coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118, polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Monte Corvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter ed un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del VOPI e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie, l'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del VOPI.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca: grave incidente lungo la strada provinciale 2 a Cogliano, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili sono entrate in collisione. Nell'impatto ha riportato le conseguenze più serie un ventenne del posto, rimasto ferito con un grave trauma cranico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Oliveto Citra. Anche la ragazza che viaggiava a bordo dell'altra autovettura è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Ed oggi è stata effettuata l'autopsia sul 37enne morto sabato scorso a seguito di un incidente stradale. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrata violentemente con un'autovettura. Vediamo il servizio.
2: Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Adamo Maiese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e, secondo una prima ricostruzione, aveva appena ripreso la sua moto, a cui era molto legato, per recarsi a fare rifornimento, quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana, all'interno del tratto interessato dall'incidente, ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da quattro persone, residente a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con due bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire nella dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità. Tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritornati in studio. Confesercenti Vallo di Diano al fianco delle imprese con nuovi strumenti per innovazione e crescita. Voucher doppia transizione 2026. Ci spiega tutto Tatiana Chirichella.
1: Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggior interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Restor Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, l'iperammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese-al-centro.it e il sito web www.imprese-al-centro.it.
0: Dopo 4 mesi di attesa partono i lavori sulla strada statale 92 ad Armento, al via un intervento per la rimozione della frana e messa in sicurezza dell'arteria.
2: Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.
0: Record di presenze per la seconda edizione del Certosa Village a Padula. La rassegna chiude con 20.000 visitatori e il tutto esaurito per il concerto finale di Massimo Ranieri. Vediamo.
3: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla campagna, Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico

Da Innsbruck a Bressanone e a Feltre, per sentieri di montagna. Un'esperienza unica nel cuore della vecchia Europa. In questo settore delle Alpi orientali, dal Tirolo austriaco fino alle porte della pianura veneta, dove già si percepisce il richiamo di Venezia e del mare Adriatico. Lungo l'alta via Europa 2 si intrecciano diverse culture, lingue e tradizioni, ma si incontra sempre il comune amore per la propria terra e per i valori universali della montagna. L'alta

Via Europa 2 è un itinerario ancora più prestigioso di un trekking in Nepal. Circa 340 km attraverso una straordinaria varietà di ambienti. Da splendide e moderne cittadine a isolati borghi rurali dove il tempo sembra essersi fermato. Da dolci e verdi vallate a pietraie lunari, da ampi pascoli a cime vertiginose e ghiacciai eterni. Chiunque possieda un sufficiente grado di allenamento e di conoscenza della montagna può pensare di affrontare la grande avventura dell'Alta Via Europa 2, oppure potrà sorseggiarla un po' alla volta, come un vino pregiato.

L'Alta Via Europa 2 costituisce la parte centrale del tracciato che collega Monaco di Baviera a Venezia scavalcando le Alpi e può essere intesa come l'assemblaggio di due alte vie praticamente vergini che si sviluppano in territori austriaco e italiano da Innsbruck fino a Bressanone con la più collaudata alta via numero 2 delle Dolomiti da Bressanone fino a Feltre. Il punto di partenza, in Maria Theresienstrasse a 575 metri di quota, nel cuore di Innsbruck, offre la possibilità di visitare una delle più importanti città alpine, ricca di storia e di cultura. Sullo sfondo cittadino meridionale si vede il Patscherkofel, un vero balcone panoramico su Innsbruck e l'intera valle. Il primo approccio con la regione dolomitica si ha già al Kaiserjägermuseum, il museo dei cacciatori dell'imperatore, dove è raccontata la storia dei soldati scelti dell'esercito austro-ungarico e appunto i combattimenti lungo il fronte dolomitico. Il vicino monumento è invece dedicato ad Andreas Hofer, eroe della libertà tirolese contro l'avanzata napoleonica.

La salita al Pacherkofel, primo approdo in quota dell'Alta Via, è ben agevolata dalla comoda funivia. Lungo la salita si apre uno splendido panorama sulla città di Innsbruck e i borghi che la circondano, ma anche sulle montagne che proteggono a nord tutta la valle percorsa dal fiume Inn, alcune già in territorio bavarese. Appena oltre il Pacherkofel si apre un mondo completamente diverso, dove la montagna assume le sue sembianze più selvagge ed anche imprevedibili. Se i rettili ricercano il calore del sole, qui in fondo alla Vigartal, valle di Vigar, lo stesso sole assume un ruolo da protagonista. In un ambiente davvero suggestivo, nel mezzo di un'ampia conca, si trova il Geschriebener Stein, la pietra scritta, un grande blocco di roccia che si innalza ritto per circa 8 metri e sul quale si trova un'iscrizione datata 1489 con il nome dell'imperatore Maximilian, che in questa valle si dilettava nella caccia. Sembra che la grande pietra indichi la posizione del sole nel solstizio d'estate e nei giorni di equinozio. Il nome dell'imperatore Maximilian assume qui un significato particolare, essendo stato proprio colui che durante una guerra contro Venezia fece radere al suolo la città di Feltre, punto d'arrivo dell'Alta Via. Oltre queste pietraie lunari d'alta quota che caratterizzano quest'area delle Tuxer Voralpen, si distende una valle dalle caratteristiche ancora una volta completamente diverse. È la Navistal, Valle di Navis. Una valle verdeggiante ricca di pascoli e malghe, dove è possibile apprezzare la cultura e le tradizioni dei contadini di queste montagne. Oltre, naturalmente, a sapori altrove dimenticati da tempo.

Le abitazioni tipiche, calde e accoglienti, sono estremamente curate e arricchite da affreschi e particolari in legno e ferro. Una cura estetica che troviamo anche allo sbocco della valle, dove si incontra la bellissima località di Matrajan Brenner in Viptal.

Il fondo della Navistal è un vero paradiso verde, tra pascoli, freschi torrenti alpini e tante malghe collegate da comodi sentieri immersi in luminosi boschi di larici.

non vi è luogo migliore per provare le più gustose specialità tipiche locali. La Navistal è conosciuta come la Valle dell'Amore perché i suoi abitanti, al tempo in cui la televisione ancora non c'era, erano famosi per la loro prolificità. Attraverso il Kreuzjökull ci si porta in un'altra valle che si distende alla destra orografica del fiume Sil, il corso d'acqua che scende dal passo del Brennero verso Innsbruck. Siamo ora in fondo alla Schmirntal, valle di Schmirn, a Kasern e Toldern, luoghi dove la presenza dell'uomo è perfettamente integrata in una natura emozionante. Il ghiacciaio dell'Olperer si fa ammirare nei colori accesi del tramonto. Toldern, a quasi 1500 metri di quota, è una località davvero accogliente. Ma la natura selvaggia della Wildlannertal è un'attrazione ancora più invitante. La conformazione della roccia fa sì che l'acqua di questa cascata venga rilanciata verso l'alto, ma il fenomeno è molto più evidente nei periodi di piena. Numerose marmotte popolano la valle detritica.

L'imponente mole dell'Olpere, con i suoi 3.476 metri, si staglia sullo sfondo, assieme al ghiacciaio che cinge il versante nord del gruppo montuoso. Dalla sella dello Steinernslamm, l'agnello pietrificato, ad oltre 2.500 metri di quota, si può ammirare un bel panorama sulle Stubaier Alpen, mentre in basso si scorge la parte superiore della Walsertal, Valle di Vals. Lo Schrammacher, con i suoi 3.410 metri di quota, e il Fußstein sovrastano la conca alpina nella quale si trova il Görrerhütte, rifugio Görrer. Accogliente rifugio ancora in parte in legno, punto d'arrivo di comode escursioni e indispensabile appoggio per ascensioni più impegnative. Al suo interno si possono gustare delle ottime specialità gastronomiche.

Lungo la variante che porta in Fischertal, Valdivizze, attraverso l'Alpiner Scharte, una forcella quasi 3.000 metri di quota, in una miniera abbandonata si possono osservare degli splendidi cristalli

Nel fondo della Val Sertal, Valle di Vals, è stato istituito un parco che ha il compito di preservare e valorizzare questo paradiso naturale, anzi sovrannaturale, come è stata definita questa zona da alcuni parlamentari europei.

Un'altra valle selvaggia impervia conduce da qui in quota fino allo scavalcamento in Vental, Valle di Venn, verso il Landschutter Hütte, Venna alla Gerla o Rifugio Europa, a circa 2700 metri di quota, in posizione dominante sulla Fischertal, Val di Vizze.

Il Landschutterhütte, rifugio Europa, è un rifugio emblematico per questa alta via. Posto proprio sulla linea di confine, si trova per metà in Austria e per l'altra metà in Italia, donando ai visitatori una curiosa sensazione. In passato oggetto di contese e rivalse, oggi è invece simbolo di un'Europa unita nel definitivo superamento di barriere e contrapposizioni.

La Fischertal, Val di Vizze, è un altro luogo tranquillo, i cui ritmi sono scanditi dalle attività legate all'agricoltura di montagna e all'allevamento del bestiame. In corrispondenza dell'albergo Fischerhof, in località Platz, Piazza, il sentiero proveniente dal Rifugio Europa raggiunge il fondovalle. È un momento di relax, prima di risalire ancora per immergersi nella natura straordinaria dei Funderer Berge, Monti di Fundres.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia

0: in marmoresina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia

0: calcia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial giù.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione. E in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura, per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
0: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante, perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
3: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
2: Esatto.
3: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
3: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
3: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
3: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
3: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
2: Sì.
3: E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia di Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
3: Importante, importante.
2: Sì, sì.
3: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito. Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le

0: relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali, che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Tu vogliamo dire Franz e io sono Ale.
1: Da sempre.
2: Da sempre.
1: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno.

0: Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei tre nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
1: Braccio di ferro.

0: presidente, ha detto Davis Dory. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare, saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione, Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di

0: produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
6: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
7: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione parlando di sanità. Dopo il trasferimento dei piccoli pazienti dell'ospedale di Battipaglia a quello di Polla, scatta l'allarme per la carenza di personale nel reparto di pediatria del Luigi Curto di Polla. Il primario ha chiesto un intervento urgente all'ASL di Salerno. Pasquale Sorrentino.
1: Nei giorni scorsi, dall'ospedale di Battipaglia e nello specifico dei reparti di pediatria e del nido, oltre che da quello di ostetricia e ginecologia, sono stati trasferiti dei pazienti per le carenze strutturali note del nosocomio battipagliese. I piccoli pazienti sono stati spostati nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla e qui accolti ovviamente con tutti i crismi del caso. Tuttavia, il reparto di pediatria dell'ospedale pollese da tempo soffre di carenza di medici e sono solo 3 gli effettivi al lavoro, compreso il dirigente medico Teodoro Stoduto. Con la chiusura del nosocomio di Battipaglia, un reparto già in affanno per la copertura dei turni rischia di andare al collasso, rischia addirittura la chiusura. E proprio il dirigente medico Teodoro Stoduto ha scritto al direttore sanitario di Battipaglia e all'ASL di Salerno. Esiste, ha denunciato, una carenza di personale medico infermieristico e osso del reparto di pediatria di Polla. Ho determinato la carenza medica in almeno una unità medica per turno già da oggi. Data la difficoltà a ottemperare tutto questo carico di lavoro, si prega, ha concluso Stoduto, di intervenire al più presto.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di sanità. Il futuro dell'ospedale di Agropoli torna al centro del confronto istituzionale. A Palazzo Santa Lucia il presidente della regione Roberto Fico ha incontrato i sindaci di Agropoli e Castellabate per fare il punto sulla riapertura del pronto soccorso. Vediamo.
3: Il futuro dell'ospedale di Agropoli al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i sindaci di Agropoli e Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo. Al centro del confronto il percorso per la riapertura del pronto soccorso di base in zona di Saggiata, prevista nell'ambito dell'atto aziendale attualmente in fase di approvazione. Durante la riunione è emersa la volontà di accelerare i tempi per il potenziamento di servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio. Il presidente Fico ha manifestato la disponibilità ad anticipare il percorso e ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà ad Agropoli per un incontro sul posto dedicato esclusivamente al presidio sanitario. Per i sindaci si tratta di un passaggio significativo nel percorso istituzionale avviato nel rilancio dell'ospedale cilentano. È stato un confronto importante perché abbiamo portato direttamente all'attenzione del presidente Fico le esigenze di un territorio che necessita di risposte sul piano sanitario, hanno dichiarato Mutalipassi e Rizzo. L'ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza, lavorando sia sulla riapertura del pronto soccorso, sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza.
0: Ed ora passiamo alla cronaca. Un immobile del centro storico di Salerno è stato dichiarato inagibile dopo un controllo della Polizia Municipale e dell'ASL. Gli agenti hanno riscontrato gravi condizioni di sovraffollamento e numerose irregolarità. Danila Piacasella.
3: Nel corso di un sopralluogo, il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, insieme al personale del Nucleo Viabilità e dell'ASL, ha riscontrato un grave caso di sovraffollamento

0: Affollamento abitativo all'interno di un immobile nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. L'immobile è stato dichiarato non idoneo all'uso abitativo dall'ASL. Per tali motivi il NOS ha trasmesso gli atti alle autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili. Il NOS inoltre ha notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l'ordine di sgombero immediato dell'immobile, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.
1: Migliorano le condizioni della bimba ferita in monopattino a Celle di Bulgaria. È stata estubata al Santo Bono. Vediamo.
2: Migliorano le condizioni della bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita in un incidente con il monopattino nel giardino della propria abitazione a Celle di Bulgaria. Arrivano infatti buone notizie dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove la piccola è ricoverata dopo il trasferimento in eliambulanza disposto nella serata del 27 luglio dai sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La bambina, che aveva riportato una delicata lesione alla trachea in seguito alla caduta, è stata estubata nelle ultime ore. Un importante passo avanti nel percorso di cura che lascia ben sperare, anche se resta ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto specialistico del presidio pediatrico napoletano. L'incidente si è verificato il 27 luglio mentre la bambina stava giocando con il monopattino all'interno del giardino di casa. Durante la caduta è stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza al San Luca. Qui i medici hanno stabilizzato la piccola e, considerata la gravità del trauma, ne avevano disposto il successivo trasferimento a Napoli. Le condizioni della bambina sono in netto miglioramento, i medici mantengono comunque la massima prudenza e continueranno a monitorarne costantemente l'evoluzione clinica nei prossimi giorni.
1: Scivola nel fiume durante una gita e batte la testa, paura per un 22enne di Felitto. Vediamo il servizio.
3: Momenti di apprensione a Felitto, nelle gole del calore, dove una gita tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane turista di 22 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un sentiero in località Remolino, finendo nelle acque del fiume. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo un tratto del sentiero a diversi metri dalla nota palata del calore, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo l'argine. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico che gli ha impedito di raggiungere autonomamente la riva. Determinante l'intervento degli amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del soccorso Val Calore di Rocca d'Aspide, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto il giovane e lo hanno recuperato utilizzando un verricello, portandolo in una zona sicura. Al momento del salvataggio il 22enne era cosciente ed è stato affidato al personale sanitario. Successivamente il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione e deratizzazione.

0: disinfezione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, una serie di incidenti sull'A2 autostrada del Mediterraneo nel tratto salernitano, due gli scontri registrati in direzione nord, coinvolti un camion e diverse automobili, quattro le persone soccorse. Federica Pistone.
1: È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri sulle strade salernitane, segnata da una serie di incidenti che hanno provocato feriti e disagi. I maggiori disagi si sono registrati sulla 2, dove in mattinata si sono verificati due distinti incidenti in direzione nord. Il primo tra gli svincoli di Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano, che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili. Due cinquantenni, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati per gli accertamenti del caso a Ruggi di Salerno. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato tra Ponte Cagnano e San Mango, ancora sulla carreggiata nord. Coinvolte due vetture, tra i feriti anche una bambina soccorsa dalla Croce Verde e trasferita a Ruggi. Sul posto sono intervenuti 118 polizia stradale e personale ANAS. Le lunghe code hanno causato notevoli rallentamenti per diverse ore. La giornata è proseguita con un altro incidente nella frazione Macchia di Monte Corvino Rovella, dove si sono scontrati uno scooter e ed un'automobile, due le persone rimaste ferite, un cinquantenne trasportato in ospedale dalle ambulanze del VOPI e l'occupante dell'auto soccorso dalla Croce Rossa. Ed infine a Salerno un 84enne è stato investito in via delle Calabrie. L'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito a Ruggi dai volontari del VOPI.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca: grave incidente lungo la strada provinciale 2 a Cogliano, per cause ancora in corso di accertamento due automobili sono entrate in collisione. Nell'impatto ha riportato le conseguenze più serie un ventenne del posto, rimasto ferito con un grave trauma cranico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Oliveto Citra. Anche la ragazza che viaggiava a bordo dell'altra autovettura è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Ed oggi è stata effettuata l'autopsia sul 37enne morto sabato scorso a seguito di un incidente stradale. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrata violentemente con un'autovettura. Vediamo il servizio.
2: Sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola, morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Cilentana. L'incarico è stato conferito al medico legale Edamo Maiese. La salma resta sotto sequestro presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per chiarire dinamica e responsabilità dell'impatto. Maltese era rientrato da poco a Centola da Salerno e, secondo una prima ricostruzione, aveva appena ripreso la sua moto, a cui era molto legato, per recarsi a fare rifornimento, quando si è verificato il terribile impatto con la Fiat 500 che procedeva in direzione Vallo della Lucania. L'impatto è avvenuto sulla corsia nord della Cilentana, all'interno del tratto interessato dall'incidente, ed è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato contro la galleria prima di finire sull'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia originaria di Futani, composta da quattro persone residenti a Roma, che stava rientrando da Palinuro dopo una mattinata trascorsa al mare. I componenti della famiglia, i genitori con due bambini, hanno riportato ferite lievi, ma sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. I carabinieri della stazione di Centola, coordinati dal maresciallo Giuseppe Sansone, hanno effettuato tutti i rilievi ed ora sono al lavoro per ricostruire nella dinamica ed accertare con precisione cosa sia accaduto negli attimi precedenti allo schianto.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità. Tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritornati in studio, Confesercenti Vallo di Diano al fianco delle imprese con nuovi strumenti per innovazione e crescita. Voucher doppia transizione 2026, ci spiega tutto Tatiana Chirichella.
1: Voucher doppia transizione, iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Tra le misure di maggiore interesse figura il bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica. Grande attenzione anche all'iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni industriali 4.0 e al corso sull'intelligenza artificiale finanziabile anche con i fondi interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell'adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale. Tra i servizi offerti rientrano inoltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, registrazione marchi e design, rating di legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale. Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere, dichiara la dottoressa Maria Antonietta Quino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Con il voucher doppia transizione, l'iperammortamento e la formazione sull'intelligenza artificiale, offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: telefono 0975 527277, email vallodidiano@imprese-al-centro.it, il sito web www.imprese-al-centro.it.
0: Dopo 4 mesi di attesa partono i lavori sulla strada statale 92 ad Armento, al via un intervento per la rimozione della frana.

0: vena e messa in sicurezza dell'arteria.
1: Dopo 4 mesi di attesa prende il via l'intervento per la rimozione della frana e la messa in sicurezza della strada statale 92, interessata nei mesi scorsi da un grave dissesto causato dalle intense precipitazioni invernali e primaverili. L'amministrazione comunale di Armento ha annunciato l'apertura del cantiere, frutto del confronto tra Regione Basilicata e ANAS, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente la piena percorribilità di un'arteria fondamentale per i cittadini, le attività economiche e gli utenti della strada. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il quale ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti. L'avvio dei lavori, ha detto Pepe, rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità. Secondo l'assessore regionale, il dialogo tra istituzioni ha permesso di superare una situazione complessa e di arrivare all'apertura del cantiere, riducendo i disagi per residenti, imprese ed automobilisti.
0: Record di presenze per la seconda edizione del Certosa Village a Padula. La rassegna chiude con 20.000 visitatori e il tutto esaurito per il concerto finale di Massimo Ranieri. Vediamo.
2: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale, un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: A Pozzallo due giorni di interventi e eventi culturali contro le morti di frontiera e la criminalizzazione dei migranti. Il rapporto annuale dell'INPS denuncia stipendi che, insieme alla crisi demografica, fanno presagire un futuro pensionistico drammatico. La Camera del Lavoro di Reggio Emilia, in collaborazione con UNICEF, ha dato il via al Baby Pit Stop, un luogo sicuro in cui occuparsi dei figli.
1: A Pozzallo, la Fillea CGL Nazionale ha organizzato due giorni di dibattito ed eventi culturali per dare voce a chi non vuole arrendersi alle morti di frontiera e alla criminalizzazione dei migranti.
2: Quello che stiamo vivendo, compreso i fenomeni di razzismo e di regressione culturale pericolosa che si sta determinando, sono figlie di alcune scelte, di alcuni elementi che sono avvenuti. Quando negli anni Ottanta la Thatcher, che allora era capo del governo inglese, dice a un certo punto che la società è finita e che esistono solo gli individui, io credo che lì ci sia una radice dei problemi che stiamo vivendo oggi. Perché quello ha determinato, dal punto di vista sociale, una spinta all'individualismo senza precedenti e a una logica che invitava le persone a concorrere, a competere tra di loro. Dagli anni Ottanta, la Thatcher, Reagan e poi si viene avanti, aprono un attacco ai diritti, al sindacato, al diritto alla contrattazione senza precedenti. Perché ha messo al centro non la persona, non la solidarietà, non la giustizia sociale, ma ha messo al centro il mercato, il profitto, e ha posto il tema che tutta la società doveva essere ridisegnata in base alla libertà di fare impresa, alla libertà di sfruttare. E in una logica di questa natura la persona torna ad essere una merce che può essere comprata e venduta.
0: Ius variandi è il potere riconosciuto al datore di lavoro di modificare le mansioni di un dipendente durante il rapporto di lavoro, entro i limiti fissati dall'articolo 2103 del Codice Civile. Il lavoratore può essere assegnato a compiti dello stesso livello e della stessa categoria professionale, ma se svolge mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente e dopo il periodo previsto dalla legge o dal contratto alla promozione. Il demansionamento è consentito solo in casi specifici come una riorganizzazione aziendale, senza perdere inquadramento e retribuzione. Nell'apprendistato questo potere è molto più limitato, le mansioni devono restare coerenti con il piano formativo individuale. In caso contrario il contratto rischia la conversione e l'azienda può perdere le agevolazioni.
1: Secondo il rapporto annuale dell'INPS, nel 2025 gli occupati hanno superato i 24 milioni, con una crescita trainata soprattutto dal lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tuttavia, il tasso di occupazione resta inferiore alla media europea e persistono forti divari di genere. A cambiare è anche la composizione dell'economia. I servizi guadagnano terreno rispetto all'industria, ma attualmente hanno produttività più bassa, occupazione più frammentata e retribuzioni contenute. La retribuzione media annua dei dipendenti pubblici e privati si è attestata a 27.649 euro, in aumento del 3,6% rispetto al 2024. La media però non vale per tutti. Chi lavora a tempo pieno per tutto l'anno supera i 41.800 euro lordi, mentre i lavoratori part-time con attività discontinua si fermano poco sopra i 9.000 euro. Secondo l'INPS, gli interventi fiscali e contributivi hanno consentito ai redditi medio-bassi di recuperare gran parte della perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione, ma il problema resta sul piano previdenziale. Salari bassi e carriere intermittenti significano montanti contributivi più ridotti e quindi pensioni future meno consistenti. Il rapporto dedica spazio anche alla crisi demografica. Bonus e assegni familiari possono sostenere le nascite, ma non bastano senza servizi adeguati. In questo contesto lo smart working si conferma uno strumento efficace. Il lavoro da remoto è associato a una maggiore probabilità di avere figli e fa favorisce anche la permanenza nel mercato del lavoro delle madri, con un incremento del reddito nei 12 mesi successivi alla nascita. Sul fronte della previdenza, i pensionati sono 16,4 milioni e la spesa ha raggiunto 371 miliardi di euro. Resta marcato il divario di genere. Gli uomini percepiscono in media 2.166 euro al mese, le donne 1.619, circa il 34% in meno, a causa di carriere più discontinue e retribuzioni inferiori. Crescono infine le indennità di accompagnamento, ormai quasi 2,2 milioni, mentre aumenta il peso dei lavoratori stranieri. Oggi uno su sette tra i dipendenti, una componente sempre più importante per sostenere il sistema produttivo e previdenziale del paese.

0: CGIL di Reggio ha deciso di aderire a questo progetto promosso dall'UNICEF, al Baby Pit Stop, perché è totalmente in linea con la nostra storia e con i nostri principi.
1: È stato un gesto concreto di attenzione ai diritti dell'infanzia e al sostegno di genitorialità, offrendo questo spazio dove le mamme possono allattare, i genitori possono cambiare il loro bambino in tranquillità e in sicurezza.
0: Questo servizio è rivolto a tutte e a tutti coloro che accedono ai nostri servizi, e sono quasi 130.000 persone che tra servizi del patronato piuttosto che i nostri servizi fiscali accedono ogni anno alla nostra Camera del Lavoro, più tutte le lavoratrici e lavoratori che invece insomma entrano in questo luogo per avere dei diritti, insomma per essere assistiti dalle categorie. Però è rivolto anche a chi vive questa parte della città, che può essere anche una parte non semplice da raggiungere, e che quando è in questi luoghi può accedere a questa postazione a prescindere dal fatto di essere un iscritto o un'iscritta o un nostro utente. Quindi questo è un luogo assolutamente aperto a tutti e a tutte.
2: Io parlo anche della mia esperienza rispetto al Baby Pit Stop. Se l'avessi avuto durante la mia prima gravidanza, quando ho partorito la mia prima figlia, sono tornata al lavoro molto presto, aveva 4 mesi. E avevo l'esigenza di darmi il latte per lasciarla alla nonna. Lo andavo a fare un po' alla chetichella negli uffici che trovavo liberi. Se avessi avuto un'opportunità come questa, un luogo comunque protetto, un luogo comunque tranquillo, che non è solo madre e bambino durante l'allattamento, ma può essere anche un mi devo tirare il latte, devo scaldare un biberon, e sarebbe stato una soluzione ottimale rispetto almeno a quella che è stata la mia esperienza lavorativa. È difficile essere presenti con i propri figli, riuscire ad essere a casa e ad orari, diciamo così, normali. Fortunatamente ci sono dei servizi che riescono a compensare, ma è il mondo del lavoro che è completamente cambiato.
3: Noi speriamo che il Baby Pit Stop, punto di allattamento, diventi una buona prassi, intanto da estendere a tutte le camere del lavoro, perché abbiamo tanta utenza, tante persone che si rivolgono a noi, tante mamme che si rivolgono a noi per i bonus, per i congedi, per i servizi e per essere tutelate durante il periodo di maternità. Quindi primo passo è far sì che questa buona prassi diventi generalizzata. Dopodiché è giusto anche che le imprese investano nella tutela della genitorialità. Troppo spesso si parla di denatalità in questo paese, ma non ci sono poi interventi conseguenti che siano realmente a sostegno dei genitori.

0: Una vertenza che si trascina da anni, del tutto emblematica dello stato dell'industria e della mancanza di politiche industriali da parte del governo. È la situazione della Menarini Bus, unico produttore italiano di autobus, con stabilimenti a Flumeri, in provincia di Avellino, e a Bologna, e con circa 500 dipendenti.
1: La situazione di Menarini Bus è paradossale e inaccettabile, perché in un contesto di mercato che invece ha ampi spazi di crescita per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, nello stabilimento di Flumeri si sta facendo pesantemente cassa integrazione e nello stabilimento di Bologna la ricerca e lo sviluppo non vanno avanti. Il governo, che nel momento in cui l'azienda era pubblica non ha mai dato la spinta necessaria alla realtà Menarini, all'epoca era Industria Italiana Autobus, e poi dopo nel 2024 ha deciso di privatizzarla contro parere delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindacati, e privatizzandola cedendo l'azienda a un soggetto che non aveva competenze e conoscenze nel settore.
2: Le lavoratrici e i lavoratori di Bologna e l'organizzazione sindacale esprimono una grande preoccupazione anche rispetto al futuro, alle prospettive e al presente dello stabilimento di Bologna, in quanto il piano industriale, l'accordo uscito da dicembre 2024, dove dovevano essere garantiti degli investimenti precisi sulla ricerca e sviluppo, sulle assunzioni, sul mantenimento di alcuni aspetti dell'attività aziendale, vengono rispettati in minima parte. Facciamo un esempio: sulla ricerca e sviluppo, su 26 assunzioni previste ne sono state effettuate poco più appunto di 5.
3: Oggi ci ritroviamo con un'azienda privatizzata decisa in autonomia da parte del ministro Urso nel 2024 e non abbiamo più produzione, perché tra i tanti ritardi del PNRR e quant'altro noi siamo in una situazione drammatica. Nell'arco del tempo sono stati assunti tantissimi giovani e soprattutto per le aree interne era un motivo di vanto per noi aver potuto dare lavoro a questi ragazzi, che così non andassero via, non barattassero i propri affetti con le proprie origini. Quindi abbiamo lottato affinché questa azienda restasse sul territorio e si continuasse a produrre autobus in Italia. Solo che la politica è stata continuamente distratta e assente, perché mancano gli investimenti.
1: Noi abbiamo bisogno di una convocazione al MIMIT e dare una svolta a questa azienda. Noi non possiamo continuare a non produrre autobus nel nostro paese.

Gennaio 1945. Nel Biellese occupato dai nazifascisti, uomini e donne si muovono all'alba tra sentieri innevati, lontano dalla strada principale. Nascosta tra gli alberi c'è una trattoria isolata, il Quadretto, sotto la protezione delle sentinelle partigiane. Dentro siedono industriali lanieri e rappresentanti dei sindacati clandestini. Fuori c'è la guerra, dentro si prova a scrivere un pezzo d'Italia futura. Da mesi, tra il 1944 e l'inizio del 1945, nel distretto tessile biellese i tentativi di dialogo si intrecciano con gli scioperi e le repressioni. Già nel marzo 1943, oltre 7.000 operai e operaie avevano incrociato le braccia chiedendo pane e pace. La risposta del regime era stata dura, ma alcuni imprenditori avevano preso le distanze dalle violenze fasciste, mentre i sindacati clandestini avevano avviato contatti diretti con le aziende, rompendo il monopolio corporativo. Nella primavera del 1944 nascono i primi contratti di valle, accordi locali che prevedono aumenti salariali, maggiori tutele e un principio innovativo per l'epoca, l'avvicinamento delle retribuzioni tra uomini e donne. Le trattative avvengono fuori dalle strutture della Repubblica di Salò in modo clandestino e rischioso, ma con la protezione armata delle formazioni partigiane che garantiscono sicurezza senza interferire nel merito degli accordi. Nel tardo autunno le diverse intese vengono unificate. Tra gennaio e marzo 1945 prende forma il contratto della montagna, esteso a tutto il Biellese con decorrenza 1 marzo. Il testo afferma la piena autonomia delle parti rispetto alle istituzioni fasciste, introduce la settimana di 40 ore, consolida la sostanziale parità salariale e istituisce commissioni paritetiche per vigilare sull'applicazione. È un patto che nasce sotto occupazione e in piena guerra, probabilmente unico in Europa per quelle condizioni. Il 28 aprile 1945, 4 giorni dopo la liberazione di Biella, la Camera dell'Industria ne sancisce la validità per l'intero settore. Quegli accordi diventano un riferimento per la contrattazione del dopoguerra e contribuiscono a definire un modello di relazioni industriali fondato su negoziazione diretta, rappresentanza libera e responsabilità condivisa. Il contratto della montagna è un segnale, in quelle fabbriche salvate dal sabotaggio, in quelle commissioni paritetiche nate tra boschi e rastrellamenti, verso la ricostruzione democratica del paese. Un'esperienza che la CGIL unitaria farà propria nella stagione della Costituente e che resterà come uno dei primi esempi di contrattazione libera nell'Italia che rinasce.

Per i giovani lombardi fino a 24 anni si apre un'opportunità per entrare subito nel mondo del lavoro. A Brescia sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito IFTS per tecnico in impiantistica e manutenzione, promosso dal Centro Formativo Provinciale Zanardelli. Il percorso alterna 320 ore di formazione in aula e laboratorio a 4

0: generale è riunificare quello che le imprese hanno diviso. Con i coordinamenti sindacali di sito riuniamo nello stesso luogo delegati sindacali, rappresentanti dei lavoratori di tutte le imprese presenti dentro lo stesso sito lavorativo. E noi proviamo a praticare la solidarietà. Siamo un sindacato generale che organizza i lavoratori in quanto salariati, non per mestiere, non perché siamo dipendenti della stessa azienda, e pratichiamo la solidarietà, dando forza ai lavoratori che hanno più bisogno di essere sostenuti dalla forza dei lavoratori del committente.
1: È un sito un po' particolare perché non è fatto da un capo filiera e da appalti, ma è fatto da tante aziende private che lavorano ognuna per sé. Però sono comunque un coordinamento, perché lo scopo di un aeroporto è fare atterrare un volo e ripartire, caricare e scaricare i passeggeri. Quindi la cosa migliore è comunque avere rapporti tra sigle sindacali e tra lavoratrici e lavoratori dei diversi ambiti. La cosa importante come delegati è mantenere il contatto e creare dei momenti in cui le persone possano riconoscersi. Qui in aeroporto noi abbiamo moltissime lavoratrici e lavoratori di origine straniera, di prima o di seconda generazione, e abbiamo creato un coordinamento con l'ufficio stranieri della CGIL e facciamo un incontro mensile in cui aiutiamo lavoratrici e lavoratori nelle loro pratiche. È un modo per fare rete.
2: Il coordinamento di sito consiste nel fatto che delegati e delegate si ritrovino proprio qui, nella saletta sindacale di automobili Lamborghini, per decidere come coordinarsi, per riuscire a lavorare tutte e tutti assieme, per portare miglioramenti attraverso la contrattazione di secondo livello a tutte le aziende e a tutte le lavoratrici e lavoratori che sono presenti nel sito di automobili Lamborghini. Il lavoro nel coordinamento di sito è un lavoro che paga. Abbiamo più di 9 delegazioni sindacali votate nel frattempo da quando abbiamo iniziato a lavorare sul sito. È un lavoro che paga anche in termini remunerativi. Più di 5 aziende attualmente sul sito hanno una contrattazione di secondo livello che hanno iniziato a sviluppare seguendo gli esempi delle linee guida di sito che ci siamo dati tutti assieme, in maniera tale da lavorare congiuntamente su temi comuni e fare contrattazione congiunta tutti assieme su temi comuni.
3: Con il coordinamento del sito è cambiato la percezione del sindacato, molto più vicina, molto più attenta ai problemi, e non sono solo problemi lavorativi, ma anche problemi psicologici, perché spesso noi siamo anche come un come delle persone che ci siamo là solo per sentire o il sfogo di qualsiasi lavoratore. Una vittoria che noi abbiamo avuto come sindacato CGIL è stata la nomina e la scelta di 3 RLS per la prima volta a Bologna, e questa dimostra che il lavoro di sito, il lavoro di squadra, alla fine dà i suoi risultati.
0: Negli anni si è raccontato che i lavoratori sono più deboli e che gli scioperi non servono più. Non è vero. Le lotte dimostrano che invece praticare la solidarietà, scioperare, lottare tutte e tutti insieme porta dei risultati.

0: Il congedo obbligatorio di maternità tutela la salute della lavoratrice e del bambino con un periodo di astensione che di norma va dai 2 mesi prima ai 3 mesi dopo il parto. La legge consente di condensare i 5 mesi interamente dopo la nascita, restando a lavoro fino al giorno prima del parto se la salute lo consente. Durante il congedo spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione, spesso integrata dai contratti collettivi, e si maturano ferie, tredicesima e contributi pensionistici figurativi. Le tutele si estendono anche alle lavoratrici autonome e in particolari casi al padre con il congedo alternativo. Per verificare requisiti e modalità di accesso è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL.
1: Crispiano in provincia di Taranto e Andria nella BAT il 13 luglio hanno ricordato Paola Clemente, la bracciante morta 11 anni fa mentre lavorava nei campi stroncata da un malore. Per l'occasione, davanti al murales realizzato da Iorit in sua memoria, si è tenuta una manifestazione dal titolo Sfruttamento e caporalato, una questione nazionale.
2: Vi voglio raccontare questa storia. Non vi preoccupate, ci metto poco.
3: Siamo ad Andria, davanti al murales inaugurato un anno fa, per ricordare Paola e tutte le vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Un esercizio di memoria che però non deve essere solo testimonianza, ma rivendicazione continua della dignità del lavoro, della dignità delle persone.
4: La morte di Paola ha scosso le coscienze, ha determinato

0: una grande e lunga mobilitazione delle lavoratrici, dei lavoratori, dei cittadini, tanto da portare il sindacato a documentare come anche il caporalato nel corso degli anni ha cambiato forma, è diventato trasversale. Troviamo condizioni di sfruttamento non solo più in agricoltura, ma pensiamo nel settore del turismo, nel settore del terziario, nel settore dell'edilizia, un po' appunto un caporalato in versione 2.0. E a noi spetta appunto intanto l'impegno di una lotta costante contro quegli imprenditori che pensano di ricavare solo profitto dai lavoratori e dalle lavoratrici e di portarle ad una condizione di sfruttamento.
1: Per noi ricordare Paola Clemente diventa fondamentale perché per noi è simbolo di lotta al caporalato, allo sfruttamento. Purtroppo in questi 11 anni il sacrificio di Paola Clemente è servito sicuramente ed è alla base dell'approvazione della legge 199, la prima vera legge contro il caporalato e contro lo sfruttamento.
2: Abbiamo bisogno di continuare questa lotta per l'applicazione integrale della 199 ed è in quella legge che noi abbiamo gli strumenti per sconfiggere davvero lo sfruttamento lavorativo nelle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità e quindi ricordare e lottare ancora e sempre finché tutti e tutte abbiano giustizia, finché tutte e tutte possano avere un lavoro dignitoso.
3: A Roma si è tenuta l'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'anziano per discutere il futuro del piano nazionale di prevenzione vaccinale. Con l'aumento della popolazione anziana, rafforzare la prevenzione diventa una priorità per la salute pubblica. Un documento elaborato da Happy Aging propone un nuovo modello dedicato agli over 65, individuando le principali criticità del sistema e avanzando soluzioni. Tra le priorità figurano maggiori investimenti nella prevenzione, l'aggiornamento del calendario vaccinale nazionale, una governance più coordinata e il potenziamento delle infrastrutture digitali. L'obiettivo è costruire un sistema più efficace, sostenibile e capace di garantire un invecchiamento in salute.
4: A Bruxelles comincia il percorso per ricordare gli accordi tra Italia e Belgio che portarono al coinvolgimento di 136 vittime italiane nella strage di Marcinelle durante l'esplosione della miniera del Bois du Cazier l'8 agosto del 1956.
5: Ricordiamo oggi l'80° anniversario dell'accordo tra Italia e Belgio uomini in cambio di carbone. Un accordo capestro per l'Italia dove le persone, i lavoratori destinati alle miniere, la profondità delle miniere erano trattate sostanzialmente come bestie, come merci in cambio appunto di altra merce. Però è su quella fatica, su quel sacrificio che si è costruita l'Europa. Sull'integrazione lenta e difficile abbiamo costruito l'Unione Europea. Ed è anche sui diritti del lavoro, perché il lavoro deve essere accompagnato da diritti, da tutele, dal riconoscimento della dignità che quei minatori lentamente e difficilmente hanno conquistato.
6: Dopo 80 anni ci pare doveroso ricordare l'esercizio della memoria è fondamentale per capire da dove veniamo, per capire meglio il presente, per immaginare un futuro, direi, soprattutto migliore. 80 anni fa il lavoro e l'uomo veniva considerato una merce proprio come accade oggi, anche se oggi cambiano le nazionalità, cambiano i flussi, ma poi il risultato è sempre quello.
4: Fu proprio a Marcinelle che cominciò la storia di assistenza ai lavoratori all'estero da parte del sindacato.
6: L'Inca c'era 80 anni fa, c'è stata dopo 10 anni accanto alle vedove e alle vittime di Marcinelle e ci siamo ancora oggi. Vogliamo esserci anche nel futuro e continueremo a svolgere al meglio la nostra azione di tutela.
3: La memoria è uno strumento importante per evitare che gli errori si ripetano. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: TGM in Televigio, puntato numero 806, siamo tornati in onda, tanto grazie per le tante segnalazioni che ci fate ogni settimana. Il TG delle 20.

0: speciale puntata meritevole di grandi imprese, come ad esempio, lo so, mi tocca.
1: Ieri mi ha fatto un tacco che sembrava Baresi e mi ha fermato, non si sa come ha fatto. Per fortuna Jimmy, ha avuto grande fortuna però. Che sembrava Baresi e mi ha fermato.
0: Calcio e solidarietà, la nazionale italiana magistrati ha raggiunto un grande traguardo sportivo. Ne abbiamo documentato tutto e questa è la sintesi.
2: Per chi non mi conoscesse, sono Piero Calabrò, capitano, fondatore e attualmente anche presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Magistrati. Eccoci qua, sono passati 30 anni e da quell'ottobre del 1994, quando abbiamo sfidato la Nazionale Cantanti nel pieno dell'inchiesta di Mani Pulite a Monza, abbiamo fatto un percorso incredibile. Siamo a quasi 600 partite disputate in Italia, nel mondo, Brasile, Argentina, Russia, non mi ricordo neanche più dove, ma soprattutto oltre ai 6 milioni rotti di fondi raccolti e destinati ovviamente a obiettivi molto controllati, abbiamo incontrato anche qua in tutta Italia, anche nel resto del mondo, studenti, cittadini, per parlare di legalità, che questa è la nostra vera missione.

sul campo di calcio ci trasformiamo, diventiamo quasi dei mini eroi del pallone che rotola sul verde. Ma quando ci troviamo di fronte a studenti, soprattutto a giovani, che ci chiedono cosa sappiamo, cosa possiamo trasmettere loro su problematiche quali il cyberbullismo, la violenza contro le donne, la lotta contro l'illegalità, la mafia, la corruzione, ecco, lì capiamo che non dovremo fermarci. A 30 anni dovremo aggiungerne altri 30, per quello che mi riguarda, permettendo l'età, e sono sicuro che questa nostra piccola missione, perché non bisogna mai considerarsi troppo missionari, servirà quantomeno a far capire alla cittadinanza che la magistratura non è quella che viene descritta in modo così negativo sui media e sui giornali. Devo dire che tra i tanti campioni che abbiamo avuto modo di affrontare, forse quelli che mi hanno più entusiasmato sono stati i campioni del mondo dell'82. Abbiamo festeggiato con loro 2 volte. L'ultima volta 2 anni fa, che era il loro quarantennale, e ho avuto la fortuna da un certo punto di vista e la disavventura di confrontarmi con Bruno Conti, che per me è stato l'ombre vero del Mondiale del 1982, assieme al grande Paolo Rossi. E devo dire, non me l'ha mai fatta vedere, quindi è stata un'esperienza incredibile.

Nella nostra grande avventura tanti sono i personaggi che ci hanno accompagnato, da Bearzot, Trapattoni, Altobelli, Boninsegna, Gentile, Maifredi, insomma mi viene difficile anche ricordarli, Ezio Greggio per parlare anche di gente dello spettacolo, anche chi mi sta intervistando che è sempre presente nel momento del bisogno. Se devo dire un personaggio, non perché non ci sia più, ma quello che mi ha colpito più di tutti è stato Enzo Bearzot. È stato il nostro commissario tecnico in quella famosa partita di San Siro contro la Nazionale Cantanti del 1995. È stato compagno di cene, più che di merende, in parecchie occasioni e ci ha dato sempre lezioni di serietà, di rispetto delle regole. Ma un uomo davvero, un ombre vertical, come si dice in certi ambienti, ma di una umanità incredibile. Ecco, io dedico forse questo trentennale al mitico Enzo Bearzot.

0: Ovviamente la nostra avventura non finisce certo qui. 30 anni sono un punto di ripartenza, non certo un punto d'arrivo. Abbiamo tanti progetti, tante scuole che da tutta Italia ci chiedono di avere incontri. Non ci fermeremo qui. Io rimarrò in campo finché sarà possibile, finché l'ultimo respiro e l'ultimo muscolo mi sorreggerà. Per chi non lo sapesse e ci vuole sfidare, andate sul nostro sito nazionaleitalianamagistrati.it, trovate tutto quello che serve per conoscerci e per contattarci.
1: Bravo Piero! E tra una ripresa e l'altra, grazie per avermi fatto giocare.
2: Piero, risultato finale, scusami.
0: Mi pare che abbiamo vinto noi 3 a 3. Oh. Penso che questo ha fatto il presidente di Corte d'Appello.
3: Poi dici che non c'è attaccamento ai valori della squadra. Hai 20 anni, abbiamo fatto la partita tra di noi, 20 anni, 2 a 2. Hai 30 anni, 3 a 3.
1: E dopo il grande match, tutti a festeggiare per il piacere del palato, della musica e dei ricordi.

0: a Don Antonio, padre spirituale e amico sincero della nazionale italiana magistrale. Padre spirituale non ha ottenuto grandi risultati, però come amico sicuramente.
1: A 95 anni alle 11 della sera essere qua credo che sia più significativo di tante altre chiacchiere. È un'amicizia vera che è nata così per scherzo

0: gli avversari sono i magistrati più scarsi della,
1: è ufficiale
0: della
1: questo?
0: Roll, sì, okay. Più scarsi abbiamo messo.
2: Dai, andiamo.
1: Mister, come la vede sta partita lei?
3: Ma la vedo buona per i rossi. Sì, li vedo, lei, li vedo meglio messi in campo.
1: È un po' di parte, mi sembra.
3: Ma no,
1: c'è più ordine, c'è più ordine, rossi.
3: Più ordinati, sì, sì.
1: Invece
3: sì.
1: I bianchi come li vediamo?
3: I bianchi hanno un mister che ha ancora le prime armi, e quindi sono per quello.
1: È una sfida infinita con Piero, questa è la sua.
3: Certo.
1: Tanto lui non sente. Piero Carabro. Di la verità.
4: In due parole?
1: Sì.
4: No, ne basta una. Ma si possono dire le parolacce?
5: La società non mi autorizza a parlare.
6: La passione.
7: Grazie.
1: E basta.
7: Sì, sì, solo
1: 30
7: grazie.
1: Anni, gioca, giocherà ancora, ci
7: no,
1: crede.
7: Non c'è niente di solo, grazie.
1: E tu cosa pensi di dare a questa squadra?
7: Poco, veramente poco.
8: E lui Piero Calabro,
9: un grande uomo,
1: Sì.
9: Grande uomo.
1: Però come giocatore cos'è stato? Cos'è?
9: Non tutti i grandi uomini sono stati grandi giocatori, ecco.
1: L'hai detto? Vero?
9: Sì,
1: l'hai
9: tutti.
1: Detto.
9: Sì, l'ho detto. No, non dirlo. Questo taglialo, questo pezzo che poi è permaloso lui.
1: Non lo taglierò mai.
9: È permaloso.
1: Mai. Questa è la fine, era. E adesso tutti a grado in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il patron di questa manifestazione, Agostino Doriano, che per 4 anni ha ospitato Food Golf in spiaggia con l'amichevole partecipazione di grandi campioni dello sport. Evento a favore della Fondazione AERC.
10: Luca Galtieri ci ha inviato un video proprio perché si sta preparando, è in macchina per raggiungere Grado e per raggiungere questa 4ª edizione del torneo VIP di Foot Golf, quindi vediamo il video che ci ha mandato.
1: La domanda sorge spontanea, Alexis, dove stiamo andando?
11: Stiamo andando a Grado, a Grado, a Grado.
1: Lei è veramente un cretino, perfetto. Oh!
12: Ci vuole la brugola.
1: Soffia, soffia che aiuti, soffia.
12: No, no, no.
1: Soffia, spingimi.
12: Sei tu che devi lavorare.
1: Spingimi. Ok, dai. Strizza, strizza, strizza, strizza. Strizza anche la goccia, anche.
13: Please don't go, don't go.
1: Amici, siamo quasi arrivati a Grado. Devo dire che l'accoglienza è meravigliosa. Intanto un altro grido dopo 200 km l'abbiamo trovato. E poi dietro direi che è rassicurante la situazione. Andiamo avanti. E cammina, cammina, cammina, siamo arrivati a Grado! Friuli Venezia Giulia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia, andremo in Liguria, signori, due posti meravigliosi baciati dal sole. Siamo pronti per lanciare, ragazzi, per lanciare la puntata, e parliamo di Foot Golf in Tour 4ª edizione. Cena di gala, ce la guardiamo, e poi tutti in spiaggia a Grado Village. Tutto questo a favore di AERC. Grado, direi che è più di un'isola. Beh, intanto è l'isola del sole, il posto incantevole, guardate voi. Sole.

0: cari amici del TG Beach, finalmente ci siamo e siamo qua su una terrazza incantevole, a grado, con tanti ospiti, personaggi, calciatori.
1: I'm back, nel senso che I'm back the becker, ma I'm back anche perché l'anno scorso ho vinto, non so come ho fatto, vi giuro.
2: Ma lui Riccardo Gerini, Richard Gere, direttamente da Hollywood.
0: Blasonati personaggi, a questo punto tutti alla cena di gala e ne vedremo delle belle.

0: amici, siamo all'inizio della manifestazione di Footgolf. Naturalmente ci deve essere un riscaldamento adeguato e i nostri atleti si stanno riscaldando. Guardate, anche Becalossi, abituato a un tipo di riscaldamento specifico del mondo del calcio, ha cambiato le sue abitudini e sta giustamente curando l'elasticità dei muscoli. Fra poco comincerà la manifestazione di Footgolf. Come potete immaginare, ne vedremo delle belle.
1: Voglio uscire da qui, aiuto! Fatemi fare una buca sola, vorrei fare una, per favore.
2: Oh, per vincere questo gioco bisogna andare in buca, quindi palla e anche a Sogador, ricordevelo.
0: Allora il gioco è semplice, si spegne la cassa che dà fastidio, si colloca il pallone giusto all'altezza del piede, si prende la mira e con meno tiri possibili bisogna fare buca, molto semplice. Dove?

0: andiamo a vedere, a scoprire qual è la cifra che è stata raccolta durante questo torneo di foot golf, signori, 6.180 euro!
1: Chapeau!
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Non tanto tempo fa, nella Baia del Sole, si svolse un Guinness World Record strepitoso, la marcia acquatica, pensate, con più partecipanti al mondo.
4: Benvenuti in Italia, o meglio ad Alassio, per la marcia acquatica col serpentone più lungo del mondo. E benvenuti ad Alassio per la marcia acquatica, la longue côte plus longue du monde. Welcome to Alassio for the Aqua Walking International Tour.

0: sono in fila come all'INPS praticamente. Speriamo bene, farò la boa, speriamo di arrivare fino alla fine. Ciao!
1: Viva Alessio!
2: Buongiorno, tutto bene?
3: Metterò tutto, anima e corpo?
2: Metterò anima e soprattutto corpo!
3: Dunque l'evento richiede sia la presenza dell'anima ma anche del corpo.
4: Sì, sempre.
3: Vi dico solo questo, abbiamo superato già per adesso i 400 campioncini in acqua, 400 ragazzi!

0: 721 campioni protagonisti, eccoli qua che stanno rientrando per la fase finale, cioè la medaglia.
1: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la notte ti prende.
0: È il caso di dire che tutti vissero felici e contenti. Questo è il record di Alassio, 721 persone, il serpentone umano più lungo al mondo, record nostro. Guardando me. E questo è solamente uno dei grandi eventi sportivi che abbiamo documentato nel corso degli anni. Adesso giriamo pagina, andiamo in Sardegna, prendiamo il traghetto perché vi raccontiamo quanto è bella la Sardegna. Come prima, più di prima, t'amerò. La nostra terra e le nostre tradizioni. Quest'anno, più che mai, godetevela regione per regione. Sempre più orgogliosi di essere italiani! Oggi nel cuore tengo la Sardegna, perché la Sardegna è semplicemente la Sardegna, cioè una terra unica nel panorama italiano e mondiale.
2: Giocandesi una burra prossa vita, naschi in sa festa, nos amores, cure ne sa scatos che ascia sfuidas.
0: Ed è possibile raggiungerla in aereo!

0: mare. Salutiamo la nave dei sogni e godiamoci alcuni angoli di paradiso di questa meravigliosa isola. Il Golfo di Marinella è sicuramente una delle frazioni più suggestive di Golfo Ranci. Il golfo racchiude al suo interno varie calette e l'omonima spiaggia di Marinella, dalla caratteristica sabbia finissima e bianca, con fondali bassi e sabbiosi.
1: Qua ci troviamo a ridosso di Marinella, che è famosissima per chi viene a Porto Rotondo, e siamo nella baia di Baia de Basse, che è una baia chiusa che si apre con un canale che dà nella golfata di Marinella.
0: E dopo tanto mare, ragazzi, e che mare, è arrivato il momento della buona cucina, un piatto della tradizione sarda. Nicoletta, come va?
2: Bene, ciao Luca, benvenuti.
0: Senti, ma il piatto di oggi com'è?
2: Il piatto di oggi, che dire, se non un piatto di mare, perché siamo in Sardegna, no?

0: edizione straordinaria. La Sardegna è la regina del mare. Il mare più bello? Un riconoscimento dovuto. Chiunque ha la fortuna di visitare e godere del mare di questa favolosa isola si perde tra la scelta della spiaggia più bella. Noi sicuramente una ve la consigliamo.
1: Quando si parla in Sardegna di spiagge e di mare si parla di Porto Cervo. Ragazzi, questo posto è incantevole perché...
2: Innanzitutto il mare. Il mare della Sardegna che quest'anno si è riconfermato come il miglior mare d'Italia con le 5 bandiere. Siamo una delle località che ha più bandiere rispetto a tutta l'Italia. E quindi dico, il punto di forza è sicuramente il mare. E poi i servizi che siamo riusciti negli anni a aumentare. La Sardegna offre servizi a 360 gradi, le spiagge ti accompagnano dal mattino fino alla sera, il cibo sardo è uno tra i migliori d'Italia. Quando uno si siede davanti a questo mare e mangia determinati tipi di pietanze, allora tutto diventa più magico.
1: Davanti a questo mare con una cornice così meravigliosa e così naturale anche.
2: Beh, ecco, bravo, hai fatto bene a citare questo perché un punto di forza della Sardegna appunto è sempre stato quello di preservare la natura.
1: E Nicola è un bagnino, posso dirlo? Naturale, complimenti.
2: Grazie a te.
1: Viva la Sardegna!
0: Sardegna, terra di eroi e giganti, di nuraghi, di centenari e bellezza, di conquistatori e di dominatori. I mezzi per visitarla non mancano, ma noi abbiamo scelto il top!
3: Sì, le api Calessino.
1: Cosa vuol dire?
3: Sono delle api turistiche dove portiamo la gente in giro per le spiagge, facciamo dei tour nelle vigne importanti della Costa Smeralda.
1: Io ho visto che anche alcuni personaggi famosi hai portato,
3: sì,
1: ultimamente.
3: Diversi.
1: E si divertono tutti?
3: Tutti ci fanno i complimenti perché è un bel messaggio, è un bel biglietto da visita per la simpatico per la Costa Smeralda.
1: Tu regali sogni ed emozioni, complimenti.
3: Assolutamente.
1: Sempre viva la Sardegna.
3: Viva, sempre.
0: Ed infine, cari viaggiatori, quando visitate la Sardegna, non fatevi prendere dalla frenesia, ma rispettate i limiti di velocità.
4: La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù.
1: A questo punto la domanda sorge spontanea: ma che cos'è la Sardegna? Beh, una fantastica storia d'amore. O ancora meglio, pura dipendenza.

0: E la puntata numero 806 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre collegati con tgevents.it, mi raccomando scriveteci quello che volete, quando volete, segnalateci i vostri eventi a info@tgevents.it, poi siamo sui social, quindi socializziamo, è un click, è un mi piace. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: tutti cammino, hanno fiato.
1: La vediamo lì in fondo, sta arrivando, la
2: eccola, la Maria Cristina Annisi.
1: Maria Cristina Annisi, bravissima.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Il liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: genio. Ciao, dove mangi? Artista, vede la mia sigla di
2: città.
1: Riccardo Jensen.

cazzo sappo che sto.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre

0: sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, sarà chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
3: È vero, è vero.
0: Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò

0: sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani, non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
0: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
0: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
0: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
0: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
0: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
0: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
0: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
0: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
0: Sì.
2: E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
0: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante.
0: Sì.
2: Bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
0: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando e

entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciare.

spiegarsi come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe

0: rampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz una... io sono Ale.
1: Da sempre.
2: Da sempre.
1: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Buongiorno, sono Giuseppe Tagliente e sono un agronomo pugliese e esperto di uve da tavola, in particolare di uve senza semi. Ci troviamo in Puglia, nella zona dell'arco ionico, nel cuore della regione dove abbiamo la maggiore produzione di uva da tavola. In questo meraviglioso vigneto di uva da tavola senza semi Crimson, e questo vigneto è un vigneto con una particolare esposizione perché ci troviamo a 110 metri sul livello del mare ed è una finestra, un affaccio sul Golfo di Taranto, terreni calcarei con molto calcio all'interno. Qui questa varietà ha trovato le sue condizioni ideali per poter maturare e assumere questo colore brillante, violaceo, che lo fa molto apprezzare dal mercato. La forma di allevamento primaria è il tendone, successivamente è stata in questi ultimi anni sostituita da queste forme a V, espanse, molto più espanse. Per quanto riguarda le uve da tavola, diciamo una prima grossa distinzione la facciamo in base alla presenza o meno del seme all'interno. Ci sono varietà con i semi e le varietà senza semi. Un'altra distinzione la facciamo in base al colore. Ci sono bianche, verdi, colorate e in questo caso sia rosse che nere. Il trend in questi ultimi anni è appunto molto spinto verso il consumo delle uve senza semi, anche perché sono uve che vengono più apprezzate dagli adolescenti. Non trovare il seme all'interno favorisce il consumo. Ovviamente, essendo un prodotto indirizzato esclusivamente al consumo fresco, si ha una particolare attenzione, sia per il consumatore, ma soprattutto anche per l'ambiente. Tutti i fattori della produzione, che sono l'acqua, i concimi e le materie prime, le materie che vengono utilizzate per difendere, si utilizzano le molecole, quelle prescritte di ultima generazione, quelle molto friendly per l'ambiente. Si cerca appunto di indurre nella pianta delle resistenze naturali che ci permettono in questo caso di abbattere notevolmente l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci che si voglia. L'uva da tavola, come tutti i fruttiferi, viene potata e viene potata a febbraio, nella fase di dormienza. Vengono scelti i tralci che poi produrranno durante l'anno. A marzo abbiamo la ripresa vegetativa, quindi partono i nuovi germogli con i grappoli, vengono scelti i germogli migliori con i grappoli migliori. Alla ripresa vegetativa segue la fioritura, che è un'altra fase molto importante, in cui dal fiore poi passiamo all'acino. L'acino, che durante il periodo di giugno-luglio diventa sempre più di dimensioni maggiori, e nella fine luglio, primi di agosto, si ha un altro processo importante che è l'invaiatura, cioè quando il colore della bacca inizia a virare dal verde al rosso. La raccolta per questa varietà di uva da tavola Crimson, che è una varietà medio tardiva, avviene da metà settembre fino a tutto ottobre. La raccolta viene effettuata da personale specializzato che non raccoglie tutto il prodotto in un unico momento, ma ci sono due o tre passaggi che vengono fatti in campo per raccogliere l'uva sempre nel momento migliore, nel grado di maturazione migliore. L'uva viene raccolta, messa in delle cassette e successivamente portata negli stabilimenti, nei magazzini, dove anche in questo caso mani esperte selezionano gli acini migliori, i grappoli migliori e fanno tutte quelle confezioni che noi poi troviamo sul mercato.
1: L'uva da tavola, ovviamente, è l'alimento che caratterizza la stagione autunnale. È un alimento che molto spesso è stato, se non criminalizzato,

0: stato visto di malocchio dai nutrizionisti perché secondo molti troppo ricca di zucchero. In realtà l'uva è dolce e nessuno può negarlo, ma questo non vuol dire che non dobbiamo consumarla, anzi è importantissima perché oltre all'acqua e alla fibra contiene delle sostanze molto interessanti e molto importanti anche dal punto di vista antiossidante, quindi per la salute in generale. Ovviamente, come per tutta la frutta, dobbiamo cercare di alternarla e di variare le varie qualità di frutta, quindi una volta consumiamo l'uva, una volta la mela, una volta la pera. La quantità di frutta che dobbiamo consumare tutti i giorni è di quasi mezzo chilo, perché una porzione di frutta equivale a 150 grammi al netto degli scarti, e dobbiamo consumare tre porzioni di frutta, quindi inseriamo pure l'uva da tavola, inseriamo qualsiasi tipo di frutta, mangiamone di più, perché in Italia, nonostante siamo il paese della dieta mediterranea, mangiamo poca frutta.
1: Nel Tarantino si producono tante cose buone, fra le quali anche questa splendida uva. Nobilitiamo, come spesso accade, facendo degli accostamenti un po' azzardati. Ho scelto una faraona. Praticamente che cosa faccio? Me la lavoro un attimo facendola a pezzi, quindi mi disarticolo le ali, mi tolgo tutta la parte del coscio e sovraccoscio, mi tiro via il petto, ecco, e lo lascio più carnoso che altro. Molto molto bene. Vieni qui, molto bene. Questi bei pezzetti li facciamo a pezzi un pochino più piccoli, ecco. Questo pure lo disarticoliamo dal coxale, quindi facciamo due pezzi. Lei è pronta, ce l'abbiamo e stiamo a posto così. In questo bel tegamotto ci facciamo un lavoretto. Prendiamo una bella carota, gli diamo una sgrattatina, la facciamo in quattro. E poi pezzi molto grossolani, grossi. Un goccetto di olio, come se piovesse, ecco, la carota. Il sedano, gli diamo una sfilata, cioè gli togliamo questi fili che potrebbero dare un po' di amaro. Uno e due, togliamo i fili anche a questo. E anche questo a pezzettoni. Là. Una cipolla gialla, ecco, gli diamo una sbrattatina, ok, e in quattro, basta, e una cipollina rossa, stesso lavoro, sistematina, ecco qua, e anche questa in quattro. Là. Ci facciamo con questo taglierino limone non trattato, diamo una bella scorzettata, ma così, molto molto semplicemente, eh? Ecco, un profumo deve essere, non deve essere una quantità esagerata. Una foglia di salvia e un rametto di rosmarino. Là. E lo mettiamo lì. Gli diamo un'abile smucinata. E ci mettiamo sopra i pezzi della faraona. Sopra. Dalla parte della pelle. Molto bene. Ci sgraniamo un po' di uva, sia bianca che rossa. Mi raccomando, toglieteci molto bene il raspo. Vieni qui. Lei rosola, eh? Sentite come rosola bene?

0: deve farlo. E intanto la faraona, stando sopra e non a contatto con l'olio, si assorbe gli aromi di quello che ci abbiamo messo sotto. Poi rosolerà anche lei, dopo. Adesso possiamo fare in modo che lei rosoli insieme. Cinque, sei minuti che rosola, ci rivediamo e concludiamo il piatto. 5-6 minuti. Ah beh, è ora di sfumare qui, eh? Arrosolato che è uno spettacolo. Sfumatina di vino bianco. Come la fase alcolica del vino è finita, mettiamo un po' di sale grosso e un po' di pepe. E adesso ci buttiamo sopra a fare coperchio l'uva. Chiudiamo, abbassiamo e ci vediamo fra un'oretta. Ci vorrà un'oretta. L'oretta, anche abbondante, è passata. Lui ha rosolato, si è stretto, si è ben sistemato, l'uva si è disfatta e noi adesso lo andiamo a prendere e lo assaggeremo. Molto molto bene, l'uva ha ben caramellizzato, ecco, però mi dispiace lasciarlo qui, no? Ecco, là. Io amo molto la coscia, quindi mi prenderò un pezzetto di coscia, cotto perfettamente, vedete? Perfetto. Un po' di fondo e slurp. Mi squaglia le tonsille. Belgiona. Che dire, l'uva ha vestito anche la faraona. Grazie all'uva, grazie al Tarantino e grazie soprattutto a voi. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea.
1: L'uva da tavola è una frutta che bambini e ragazzi delle scuole troveranno come merenda grazie al programma dell'Unione Europea Frutta, Verdura e Latte nelle scuole. È un programma che si rivolge appunto ai bambini e ai ragazzi dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori e vuole contribuire a promuovere delle abitudini alimentari sane. I bambini e i ragazzi ricevono gratuitamente una porzione di frutta o di verdura o ancora un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt come merenda la mattina o il pomeriggio. E l'obiettivo è di sostituire delle merende industriali spesso troppo caloriche e ricche di zuccheri, grassi e sali aggiunti, con dei prodotti più sani. Il programma finanzia anche delle misure educative perché i bambini possano riavvicinarsi all'agricoltura e quindi per esempio visitare delle fattorie, sapere qual è la frutta di stagione, come l'uva, e possono avvicinarsi all'agricoltura biologica, possono scoprire il ciclo del latte, possono avere anche dei seminari di cucina in classe, assaggiare la frutta e cercare di apprezzarla e di consumarla di più a scuola e a casa. Nel 2017-2018 abbiamo coinvolto circa 20 milioni di bambini in tutta l'Unione Europea e più di 1 milione nella sola Italia, che è una cifra importante se si considera che la popolazione scolastica della scuola primaria è di 2,5 milioni. Abbiamo fatto arrivare in Italia 6 milioni di chili di frutta e di verdura fresca, con priorità a prodotti locali o prodotti di qualità, quindi è una cosa di cui siamo molto orgogliosi.

0: erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di 3 diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
3: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta per

0: Però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Exequo.
2: Il lavoratore

è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia

0: Il suo fratellino sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
2: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono ai progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
3: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5 per 1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: anno 1480. L'intero feudo Viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
3: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Resta avvolta nel mistero la morte del cinquantenne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il cinquantenne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini.

Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della Vopi e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a Deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. Due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine.

Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Sicignano-Lago Negro. Il comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele. Non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.

sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina, stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva.

Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di

0: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
1: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
2: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Proloco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
3: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Proloco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla Tavola della Principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.

Anche quest'anno il Premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in Piazza Regina Elena di Sapri, davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, l'evento ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale.

professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.

0: acquisto. La gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
1: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro: oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dai il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
0: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.

Una piazza attenta, partecipe, profondamente coinvolta, fatto da cornici a piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, Le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Losacco e pubblicato da Baldini Castoldi. L'iniziativa, promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani, ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo, in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del Paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata, l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi

0: grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Resta avvolta nel mistero la morte del 50enne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il 50enne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini.

Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della Vop e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a Deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. Due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine.

Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Sicignano-Lago Negro. Il comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele. Non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.

Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina, stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva.

Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145 corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare.

0: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31ª edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
1: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
2: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Proloco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di una organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
3: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Proloco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla tavola della principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.

Anche quest'anno il Premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in Piazza Regina Elena di Sapri davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, l'evento ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.

0: acquisto. La gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
1: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una

0: sosta d'Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dai il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato. Queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.

Una piazza attenta, partecipe, profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine, alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Lo Sacco e pubblicato da Baldini Castoldi, l'iniziativa promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine Renato Pizzolante e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Resta avvolta nel mistero la morte del 50enne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il 50enne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare.

La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento

di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il dodicenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della Vop e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a Deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. Due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine.

cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Sicignano-Lago Negro. Il comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele. Non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.

Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina, stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per

Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145 corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono stati illustrati i nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare.

0: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al Castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
1: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
2: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Proloco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
3: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner e sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Proloco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla Tavola della Principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.

Anche quest'anno il Premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in Piazza Regina Elena di Sapri davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittore.

e conduttrice Rai. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.

0: acquisto. La gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
1: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro: oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
0: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.

Una piazza attenta, partecipe e profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Lo Sacco e pubblicato da Baldini Castoldi, l'iniziativa promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine Renato Pizzolante e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione

dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
3: Tempo libero?
4: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
3: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
4: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
7: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Resta avvolta nel mistero la morte del 50enne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il 50enne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini.

Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della Vopi e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a Deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. Due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine.

Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Sicignano-Lago Negro. Il comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele. Non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.

sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva.

Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare.

0: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
1: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
2: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Proloco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
3: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Proloco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla Tavola della Principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.

Anche quest'anno il Premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in Piazza Regina Elena di Sapri davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, l'evento ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.

0: visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
1: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dai il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
0: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.

Una piazza attenta, partecipe, profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Lo Sacco e pubblicato da Baldini Castoldi. L'iniziativa, promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani, ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo, in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del Paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Resta avvolta nel mistero la morte del 50enne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il 50enne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini.

Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della Vopi e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a Deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. I due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine.

Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Sicignano-Lago Negro. Il comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele. Non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.

Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina, stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva.

Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare.

0: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
1: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
2: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Proloco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato

0: un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
1: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner e sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Proloco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla tavola della principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.

Anche quest'anno il Premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in Piazza Regina Elena di Sapri davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, l'evento ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.

0: acquisto. La gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
1: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
0: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.

Una piazza attenta, partecipe, profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Lo Sacco e pubblicato da Baldini Castoldi, l'iniziativa promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione

incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggini, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata, l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
2: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti.

0: lasciate il piano a me.
1: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
0: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
1: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
2: Chi è?
3: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
4: biscotti al muschio!
1: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
2: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
1: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
5: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
1: Così i fratelli pesci uscirono.
3: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
1: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
4: È uno squalo a scappare!
1: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
0: Faremo un bel banchetto con gli amici.
1: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
6: No, no! Dove siete, bambini miei?
1: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
6: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
1: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
7: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
0: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
2: Sì, sono stato io a scappare.
1: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
4: Aiuto! No!
7: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
4: No! Lo promettiamo!
7: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
4: Sì, certo, possono! Facci uscire da qui!
1: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
8: Adise papà. Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
9: Cro, 8, 9 e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10. Ho vinto io.
10: Bravo, Tidalic. Sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
8: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
2: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra.
8: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
10: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
9: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
2: Io penso che dovremmo fermarlo, Cra.
8: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
9: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
2: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, Cra.
9: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
10: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
9: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo.
2: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
10: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
8: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
10: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
11: Adesso sta dormendo profondamente.
2: Devi svegliarlo! È molto importante!
11: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
10: Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra.
8: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
9: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
8: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
9: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
8: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
9: Ehi, coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
2: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
8: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
9: E adesso dove posso trovare altra acqua?
8: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
2: Hai
12: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
9: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
8: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
9: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
12: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
8: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
10: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
12: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Kra!
9: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!
12: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua! Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco!
8: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
12: Oh, come facciamo adesso?
11: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
10: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere!
8: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto

0: più agile. La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso. Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te. Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
1: Avete ragione, amici.
2: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste, perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
3: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
2: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
3: Eh? Ma cosa c'è?
2: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
3: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
2: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
3: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
2: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
3: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
2: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
3: Non posso credere ai miei occhi.
2: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
3: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
2: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
4: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
2: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
3: Vostra Maestà, fate attenzione!
2: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
5: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
2: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
6: Il re sono io!
7: No! Sono io il vero re!
6: No, il vero re sono io!
7: Zitti! Il re sono io!
2: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio del Cilento in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
0: E a proposito di nuove generazioni, qui insomma vivacizzare il paese e anche naturalmente a tenere viva la memoria di ciò che è stato, ci sono dei giovani che sono un po' la speranza per il futuro di tutte le comunità cilentane.
1: Sì, perché molti giovani sono andati via, ma quelli che sono rimasti, diciamo, si adoperano per fare, insomma, per far rivivere il paese che man mano si è spopolato. Quindi la famiglia Massanova, che appunto ha messo in piedi questa casa museo, ha fatto una cosa molto molto bella, e i tanti giovani anche che qui in estate organizzano questa puntaria, che è una manifestazione che parla di fiabe, anche questo, di miti e di tradizioni di quel Cilento è ricco.
0: E tra poco a guidarci in questo viaggio a ritroso nel tempo ci sarà un giovane di questo territorio, che è Pietro Massanova.

questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto, diciamo, godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorrazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale. Stella Cilento ha una tradizione bandistica estremamente salda, forte e radicata, e grazie proprio a questo tipo di iniziative, diciamo che anche i ragazzini dell'epoca potevano in un certo senso togliersi qualche sfizio, nel senso che avevano, grazie alla banda, magari un introito in più, e quindi era anche un'iniziativa che gli permetteva, andando a suonare in giro, di poter racimolare qualche soldo. Poi c'è da dire che a Stella Cilento moltissime persone hanno fatto della musica la propria professione, quindi ci sono tante persone che hanno continuato, iniziando proprio qui, hanno continuato in conservatorio e attualmente insegnano, comunque si occupano di musica in diverse forme. La scuola è chiusa negli anni 90, è rimasta chiusa per molto tempo, e nel 2023 abbiamo deciso di ripulirla e di riaprirla, e quindi renderla fruibile. Chiaramente la Casa della Musica esce un pochino da quello che è il paradigma del museo classico, quando questo dovesse essere inteso come installazioni. Si tratta piuttosto di un luogo della memoria di una comunità che è stato aperto e mantenuto assolutamente intatto. La Casa della Musica è sempre fruibile, quindi noi la apriamo quando abbiamo molti turisti che vengono in visita, la apriamo in occasione di varie manifestazioni che facciamo qui a Stella Cilento. Prima fra tutti abbiamo Puntaria ad agosto, che è un festival sul immaginario rurale e sulle favole cilentane, che poi si compone di tutta una serie di diramazioni che vengono dislocate nelle altre frazioni. Abbiamo Janara da Malafede, Catacatascia a Guarrazzano e a San Giovanni la festa del Borgo. Quindi, pur essendo un paese estremamente contenuto e piccolo, in realtà abbiamo una programmazione soprattutto estiva, ma comunque voglio dire che si estende a tutto l'anno, estremamente fitta.

rimanere qui e che hanno voglia di come dire, migliorare per quanto possibile questi che sono i nostri territori, quindi che si impegnano davvero quotidianamente, sacrificando il tempo libero, sacrificando le ferie, le vacanze, in funzione proprio della riscoperta di questi luoghi. Abbiamo diverse associazioni, abbiamo la Proloco di Stella Cilento, abbiamo l'associazione Contaria che si occupa proprio dell'organizzazione del festival principale, abbiamo un'associazione teatrale Oltre la Scena, quindi diciamo che non ci facciamo mancare nulla.

Questa è una panchina che è stata donata da un ex allievo della scuola della musica che lavora il ferro, quindi ci ha fatto questo bellissimo regalo da posizionare qui sotto.

0: Il Museo della Musica di Stella Cimento non ha fatto deluso le nostre aspettative, anzi ci ha riempito di stupore, di sorpresa, dunque una bella esperienza venire qui a Stella Cimento, che è un paese molto bello con un panorama insomma anche importante, ma soprattutto conoscere l'importante storia musicale che questo paese ha.
1: Sì, abbiamo visto come appunto la Casa Museo messa in piedi di Massanova custodisca appunto gli strumenti musicali delle bande, anche i cappelli, insomma sia un piccolo gioiello incastonato poi in questo paese che secondo me va valorizzato ancora di più proprio per poter far capire poi alle future generazioni, a chi viene qui, che in questi paesi la musica, la cultura, le tradizioni sono state importantissime e sono ancora oggi un fondamento. Quindi il viaggio a Stella Cimento, diciamo, vale la pena venire qua proprio per ammirare e apprezzare queste cose.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grazie.
1: Qui è stecca a destra, adesso.
3: No, rendere tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: genio. Jensen.

0: un anno sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Non c'è cazzo Sampo che sto.
2: Respecter.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un

0: La scala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa

0: casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Incasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Incasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti

0: In casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale

0: e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: A Pozzallo due giorni di interventi e eventi culturali contro le morti di frontiera e la criminalizzazione dei migranti. Il rapporto annuale dell'INPS denuncia stipendi che, insieme alla crisi demografica, fanno presagire un futuro pensionistico drammatico. La Camera del Lavoro di Reggio Emilia, in collaborazione con UNICEF, ha dato il via al Baby Pit Stop, un luogo sicuro in cui occuparsi dei figli.
1: A Pozzallo, la Fillea CGL Nazionale ha organizzato due giorni di dibattito ed eventi culturali per dare voce a chi non vuole arrendersi alle morti di frontiera e alla criminalizzazione dei migranti.
2: Quello che stiamo vivendo, compreso i fenomeni di razzismo e di regressione culturale pericolosa che si sta determinando, sono figlie di alcune scelte, di alcuni elementi che sono avvenuti. Quando negli anni Ottanta la Thatcher, che allora era capo del governo inglese, dice a un certo punto che la società è finita e che esistono solo gli individui, io credo che lì ci sia una radice dei problemi che stiamo vivendo oggi. Perché quello ha determinato, dal punto di vista sociale, una spinta all'individualismo senza precedenti e a una logica che invitava le persone a concorrere, a competere tra di loro. Dagli anni Ottanta, la Thatcher, Reagan e poi si viene avanti, aprono un attacco ai diritti, al sindacato, al diritto alla contrattazione senza precedenti, perché ha messo al centro non la persona, non la solidarietà, non la giustizia sociale, ma ha messo al centro il mercato, il profitto, e ha posto il tema che tutta la società doveva essere ridisegnata in base alla libertà di fare impresa, alla libertà di sfruttare. E in una logica di questa natura la persona torna ad essere una merce che può essere comprata e venduta.
0: Ius variandi è il potere riconosciuto al datore di lavoro di modificare le mansioni di un dipendente durante il rapporto di lavoro, entro i limiti fissati dall'articolo 2103 del Codice Civile. Il lavoratore può essere assegnato a compiti dello stesso livello e della stessa categoria professionale, ma se svolge mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente e dopo il periodo previsto dalla legge o dal contratto alla promozione. Il demansionamento è consentito solo in casi specifici come una riorganizzazione aziendale, senza perdere inquadramento e retribuzione. Nell'apprendistato questo potere è molto più limitato, le mansioni devono restare coerenti con il piano formativo individuale. In caso contrario il contratto rischia la conversione e l'azienda può perdere le agevolazioni.
1: Secondo il rapporto annuale dell'INPS, nel 2025 gli occupati hanno superato i 24 milioni, con una crescita trainata soprattutto dal lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tuttavia, il tasso di occupazione resta inferiore alla media europea e persistono forti divari di genere. A cambiare è anche la composizione dell'economia. I servizi guadagnano terreno rispetto all'industria, ma attualmente hanno produttività più bassa, occupazione più frammentata e retribuzioni contenute. La retribuzione media annua dei dipendenti pubblici e privati si è attestata a 27.649 euro, in aumento del 3,6% rispetto al 2024. La media però non vale per tutti. Chi lavora a tempo pieno per tutto l'anno supera i 41.800 euro lordi, mentre i lavoratori part-time con attività discontinua si fermano poco sopra i 9.000 euro. Secondo l'INPS, gli interventi fiscali e contributivi hanno consentito ai redditi medio-bassi di recuperare gran parte della perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione, ma il problema resta sul piano previdenziale. Salari bassi e carriere intermittenti significano montanti contributivi più ridotti e quindi pensioni future meno consistenti. Il rapporto dedica spazio anche alla crisi demografica. Bonus e assegni familiari possono sostenere le nascite, ma non bastano senza servizi adeguati. In questo contesto lo smart working si conferma uno strumento efficace. Il lavoro da remoto è associato a una maggiore probabilità di avere figli e fa favorisce anche la permanenza nel mercato del lavoro delle madri, con un incremento del reddito nei 12 mesi successivi alla nascita. Sul fronte della previdenza, i pensionati sono 16,4 milioni e la spesa ha raggiunto 371 miliardi di euro. Resta marcato il divario di genere. Gli uomini percepiscono in media 2.166 euro al mese, le donne 1.619, circa il 34% in meno, a causa di carriere più discontinue e retribuzioni inferiori. Crescono infine le indennità di accompagnamento, ormai quasi 2,2 milioni, mentre aumenta il peso dei lavoratori stranieri. Oggi uno su sette tra i dipendenti, una componente sempre più importante per sostenere il sistema produttivo e previdenziale del paese.

0: CGIL di Reggio ha deciso di aderire a questo progetto promosso dall'UNICEF al Baby Pit Stop perché è totalmente in linea con la nostra storia e con i nostri principi.
1: È stato un gesto concreto di attenzione ai diritti dell'infanzia e al sostegno di genitorialità, offrendo questo spazio dove le mamme possono allattare, i genitori possono cambiare il loro bambino in tranquillità, in sicurezza.
0: Questo servizio è rivolto a tutte e a tutti coloro che accedono ai nostri servizi e sono quasi 130.000 persone che tra servizi del patronato piuttosto che i nostri servizi fiscali accedono ogni anno alla nostra Camera del Lavoro, più tutte le lavoratrici e lavoratori che invece insomma entrano in questo luogo per avere dei diritti, insomma per essere assistiti dalle categorie. Però è rivolto anche a chi vive questa parte della città, che può essere anche una parte non semplice da raggiungere e che quando è in questi luoghi può accedere a questa postazione a prescindere dal fatto di essere un iscritto o un'iscritta o un nostro utente. Quindi questo è un luogo assolutamente aperto a tutti e a tutte.
2: Io parlo anche della mia esperienza rispetto al Baby Pit Stop. Se l'avessi avuto durante la mia prima gravidanza, quando ho partorito la mia prima figlia, sono tornata al lavoro molto presto, aveva 4 mesi. E avevo l'esigenza di darmi il latte per lasciarla alla nonna. Lo andavo a fare un po' alla chetichella negli uffici che trovavo liberi. Se avessi avuto un'opportunità come questa, un luogo comunque protetto, un luogo comunque tranquillo, che non è solo madre e bambino durante l'allattamento, ma può essere anche un mi devo tirare il latte, devo scaldare un biberon, e sarebbe stato una soluzione ottimale rispetto almeno a quella che è stata la mia esperienza lavorativa. È difficile essere presenti con i propri figli, riuscire ad essere a casa e ad orari, diciamo così, normali. Fortunatamente ci sono dei servizi che riescono a compensare, ma è il mondo del lavoro che è completamente cambiato.
3: Noi speriamo che il Baby Pit Stop, punto di allattamento, diventi una buona prassi, intanto da estendere a tutte le camere del lavoro, perché abbiamo tanta utenza, tante persone che si rivolgono a noi, tante mamme che si rivolgono a noi per i bonus, per i congedi, per i servizi e per essere tutelate durante il periodo di maternità. Quindi primo passo è far sì che questa buona prassi diventi generalizzata. Dopodiché è giusto anche che le imprese investano nella tutela della genitorialità. Troppo spesso si parla di denatalità in questo paese, ma non ci sono poi interventi conseguenti che siano realmente a sostegno dei genitori.

0: Una vertenza che si trascina da anni, del tutto emblematica dello stato dell'industria e della mancanza di politiche industriali da parte del governo. È la situazione della Menarini Bus, unico produttore italiano di autobus, con stabilimenti a Flumeri, in provincia di Avellino, e a Bologna, e con circa 500 dipendenti.
1: La situazione di Menarini Bus è paradossale e inaccettabile, perché in un contesto di mercato che invece ha ampi spazi di crescita per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, nello stabilimento di Flumeri si sta facendo pesantemente cassa integrazione e nello stabilimento di Bologna la ricerca e lo sviluppo non vanno avanti. Il governo, che nel momento in cui l'azienda era pubblica non ha mai dato la spinta necessaria alla realtà Menarini, all'epoca era Industria Italiana Autobus, e poi dopo nel 2024 ha deciso di privatizzarla contro il parere delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindacati, e privatizzandola cedendo l'azienda a un soggetto che non aveva competenze e conoscenze nel settore.
2: Le lavoratrici e i lavoratori di Bologna e l'organizzazione sindacale esprimono una grande preoccupazione anche rispetto al futuro, alle prospettive e al presente dello stabilimento di Bologna, in quanto il piano industriale, l'accordo uscito tra dicembre 2024, dove dovevano essere garantiti degli investimenti precisi sulla ricerca e sviluppo, sulle assunzioni, sul mantenimento di alcuni aspetti dell'attività aziendale, vengono rispettati in minima parte. Facciamo un esempio: sulla ricerca e sviluppo, su 26 assunzioni previste ne sono state effettuate poco più appunto di 5.
3: Oggi ci ritroviamo con un'azienda privatizzata, decisa in autonomia da parte del ministro Urso nel 2024, e non abbiamo più produzione, perché tra i tanti ritardi del PNRR e quant'altro noi siamo in una situazione drammatica. Nell'arco del tempo sono stati assunti tantissimi giovani e soprattutto per le aree interne era un motivo di vanto per noi aver potuto dare lavoro a questi ragazzi, che così non andassero via, non barattassero i propri affetti con le proprie origini. Quindi abbiamo lottato affinché questa azienda restasse sul territorio e si continuasse a produrre autobus in Italia. Solo che la politica è stata continuamente distratta e assente, perché mancano gli investimenti.
1: Noi abbiamo bisogno di una convocazione al MIMIT e dare una svolta per dare una svolta a questa azienda. Noi non possiamo continuare a non produrre autobus nel nostro paese.

Gennaio 1945. Nel Biellese occupato dai nazifascisti, uomini e donne si muovono all'alba tra sentieri innevati, lontano dalla strada principale. Nascosta tra gli alberi c'è una trattoria isolata, il Quadretto, sotto la protezione delle sentinelle partigiane. Dentro siedono industriali lanieri e rappresentanti dei sindacati clandestini. Fuori c'è la guerra, dentro si prova a scrivere un pezzo d'Italia futura. Da mesi, tra il 1944 e l'inizio del 1945, nel distretto tessile biellese i tentativi di dialogo si intrecciano con gli scioperi e le repressioni. Già nel marzo 1943, oltre 7.000 operai e operaie avevano incrociato le braccia chiedendo pane e pace. La risposta del regime era stata dura, ma alcuni imprenditori avevano preso le distanze dalle violenze fasciste, mentre i sindacati clandestini avevano avviato contatti diretti con le aziende, rompendo il monopolio corporativo. Nella primavera del 1944 nascono i primi contratti di valle, accordi locali che prevedono aumenti salariali, maggiori tutele e un principio innovativo per l'epoca, l'avvicinamento delle retribuzioni tra uomini e donne. Le trattative avvengono fuori dalle strutture della Repubblica di Salò in modo clandestino e rischioso, ma con la protezione armata delle formazioni partigiane che garantiscono sicurezza senza interferire nel merito degli accordi. Nel tardo autunno le diverse intese vengono unificate. Tra gennaio e marzo 1945 prende forma il contratto della montagna esteso a tutto il Biellese con decorrenza 1 marzo. Il testo afferma la piena autonomia delle parti rispetto alle istituzioni fasciste, introduce la settimana di 40 ore, consolida la sostanziale parità salariale e istituisce commissioni paritetiche per vigilare sull'applicazione. È un patto che nasce sotto occupazione e in piena guerra, probabilmente unico in Europa per quelle condizioni. Il 28 aprile 1945, 4 giorni dopo la liberazione di Biella, la Camera dell'Industria ne sancisce la validità per l'intero settore. Quegli accordi diventano un riferimento per la contrattazione del dopoguerra e contribuiscono a definire un modello di relazioni industriali fondato su negoziazione diretta, rappresentanza libera e responsabilità condivisa. Il contratto della montagna è un segnale, in quelle fabbriche salvate dal sabotaggio, in quelle commissioni paritetiche nate tra boschi e rastrellamenti, verso la ricostruzione democratica del paese. Un'esperienza che la CGIL unitaria farà propria nella stagione della Costituente e che resterà come uno dei primi esempi di contrattazione libera nell'Italia che rinasce.

Per i giovani lombardi fino a 24 anni si apre un'opportunità per entrare subito nel mondo del lavoro. A Brescia sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito IFTS per tecnico in impiantistica e manutenzione, promosso dal Centro Formativo Provinciale Zanardelli. Il percorso alterna 320 ore di formazione in aula e laboratorio a 480 ore di esperienza in azienda. I partecipanti selezionati saranno assunti con contratto di apprendistato di primo livello e al termine conseguiranno il certificato di specializzazione tecnica superiore, titolo che consente anche l'accesso ai percorsi ITS. Per maggiori informazioni visita il sito cfpzanardelli.it nella sezione dedicata.

0: I grandi luoghi di lavoro negli anni si sono trasformati, le imprese e il capitale hanno diviso i lavoratori. Il compito della CGIL, sindacato generale, è riunificare quello che le imprese hanno diviso. Con i coordinamenti sindacali di sito riuniamo nello stesso luogo delegati sindacali, rappresentanti dei lavoratori di tutte le imprese presenti dentro lo stesso sito lavorativo e noi proviamo a praticare la solidarietà. Siamo sindacato generale che organizza i lavoratori in quanto salariati, non per mestiere, non perché siamo dipendenti della stessa azienda e pratichiamo la solidarietà, dando forza ai lavoratori che hanno più bisogno di essere sostenuti dalla forza dei lavoratori del committente.
1: È un sito un po' particolare perché non è fatto da un capofiliera e da appalti, ma è fatto da tante aziende private che lavorano ognuna per sé. Però sono comunque un coordinamento perché lo scopo di un aeroporto è fare atterrare un volo e ripartire, caricare e scaricare i passeggeri. Quindi la cosa migliore è comunque avere rapporti tra sigle sindacali e tra lavoratrici e lavoratori dei diversi ambiti. La cosa importante come delegati è mantenere il contatto e creare dei momenti in cui le persone possano riconoscersi. Qui in aeroporto noi abbiamo moltissime lavoratrici e lavoratori di origine straniera, di prima o di seconda generazione, e abbiamo creato un coordinamento con l'ufficio stranieri della CGIL e facciamo un incontro mensile in cui aiutiamo lavoratrici e lavoratori nelle loro pratiche. È un modo per fare rete.
2: Il coordinamento di sito consiste nel fatto che delegati e delegate si ritrovino proprio qui, nella saletta sindacale di automobili Lamborghini, per decidere come coordinarsi per riuscire a lavorare tutte e tutti assieme per portare miglioramenti attraverso la contrattazione di secondo livello a tutte le aziende e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che sono presenti nel sito di automobili Lamborghini. Il lavoro nel coordinamento di sito è un lavoro che paga. Abbiamo più di 9 delegazioni sindacali votate nel frattempo da quando abbiamo iniziato a lavorare sul sito. È un lavoro che paga anche in termini remunerativi. Più di 5 aziende attualmente sul sito hanno una contrattazione di secondo livello che hanno iniziato a sviluppare seguendo gli esempi delle linee guida di sito che ci siamo dati tutti assieme, in maniera tale da lavorare congiuntamente su temi comuni e fare contrattazione congiunta tutti assieme su temi comuni.
3: Con il coordinamento del sito è cambiato la percezione del sindacato, molto più vicina, molto più attenta ai problemi, e non sono solo problemi lavorativi, ma anche problemi psicologici, perché spesso noi siamo anche come delle persone che ci siamo là solo per sentire o in sfogo di qualsiasi lavoratore. Una vittoria che noi abbiamo avuto come sindacato CGIL è stata la nomina e la scelta di 3 RLS per la prima volta a Bologna, e questa dimostra che il lavoro di sito, il lavoro di squadra, alla fine dà i suoi risultati.
0: Negli anni si è raccontato che i lavoratori sono più deboli e che gli scioperi non servono più. Non è vero. Le lotte dimostrano che invece praticare la solidarietà, scioperare, lottare tutte e tutti insieme porta dei risultati.

0: Il congedo obbligatorio di maternità tutela la salute della lavoratrice e del bambino con un periodo di astensione che di norma va dai 2 mesi prima ai 3 mesi dopo il parto. La legge consente di condensare i 5 mesi interamente dopo la nascita, restando a lavoro fino al giorno prima del parto se la salute lo consente. Durante il congedo spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione, spesso integrata dai contratti collettivi, e si maturano ferie, tredicesima e contributi pensionistici figurativi. Le tutele si estendono anche alle lavoratrici autonome e in particolari casi al padre con il congedo alternativo. Per verificare requisiti e modalità di accesso è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL.
1: Crispiano in provincia di Taranto e Andria nella BAT il 13 luglio hanno ricordato Paola Clemente, la bracciante morta 11 anni fa mentre lavorava nei campi stroncata da un malore. Per l'occasione, davanti al murales realizzato da Iorit in sua memoria, si è tenuta una manifestazione dal titolo Sfruttamento e caporalato, una questione nazionale.
2: Vi voglio raccontare questa storia. Non vi preoccupate, ci metto poco.
3: Siamo ad Andria, davanti al murales inaugurato un anno fa, per ricordare Paola e tutte le vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Un esercizio di memoria che però non deve essere solo testimonianza, ma rivendicazione continua della dignità del lavoro, della dignità delle persone.
4: La morte di Paola ha scosso le coscienze, ha determinato una grande e lunga mobilitazione delle lavoratrici, dei lavoratori, dei cittadini, tanto da portare il sindacato a documentare come anche il caporalato nel corso degli anni ha cambiato forma, è diventato trasversale. Troviamo condizioni di sfruttamento non solo più in agricoltura, ma pensiamo nel settore del turismo, nel settore del terziario, nel settore dell'edilizia, un po' appunto un caporalato in versione 2.0. E a noi spetta appunto intanto l'impegno di una lotta costante contro quegli imprenditori che pensano di ricavare solo profitto dai lavoratori e dalle lavoratrici e di portarle ad una condizione di sfruttamento.
5: Per noi ricordare Paola Clemente diventa fondamentale perché per noi è simbolo di lotta al caporalato, allo sfruttamento. Purtroppo in questi 11 anni il sacrificio di Paola Clemente è servito sicuramente ed è alla base dell'approvazione della legge 199, la prima vera legge contro il caporalato e contro lo sfruttamento.
3: Abbiamo bisogno di continuare questa lotta per l'applicazione integrale della 199 ed è in quella legge che noi abbiamo gli strumenti per sconfiggere davvero lo sfruttamento lavorativo nelle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità e quindi ricordare e lottare ancora e sempre finché tutti e tutte abbiano giustizia.

0: affinché tutte e tutte possano avere un lavoro dignitoso.
1: A Roma si è tenuta l'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'anziano per discutere il futuro del piano nazionale di prevenzione vaccinale. Con l'aumento della popolazione anziana, rafforzare la prevenzione diventa una priorità per la salute pubblica. Un documento elaborato da

0: A Bruxelles comincia il percorso per ricordare gli accordi tra Italia e Belgio che portarono al coinvolgimento di 136 vittime italiane nella strage di Marcinelle durante l'esplosione della miniera del Bois du Cazier l'8 agosto del 1956.
1: Ricordiamo oggi l'80° anniversario dell'accordo tra Italia e Belgio uomini in cambio di carbone. Un accordo capestro per l'Italia dove le persone, i lavoratori destinati alle miniere, la profondità delle miniere erano trattate sostanzialmente come bestie, come merci, in cambio appunto di altra merce. Però è su quella fatica, su quel sacrificio che si è costruita l'Europa. Sull'integrazione lenta e difficile abbiamo costruito l'Unione Europea. Ed è anche sui diritti del lavoro, perché il lavoro deve essere accompagnato da diritti, da tutele, dal riconoscimento della dignità che quei minatori lentamente e difficilmente hanno conquistato.
2: Dopo 80 anni ci pare doveroso ricordare l'esercizio della memoria è fondamentale per capire da dove veniamo, per capire meglio il presente, per immaginare un futuro, direi, soprattutto migliore. 80 anni fa il lavoro e l'uomo veniva considerato una merce proprio come accade oggi, anche se oggi cambiano le nazionalità, cambiano i flussi, ma poi il risultato è sempre quello.
0: Fu proprio a Marcinelle che cominciò la storia di assistenza ai lavoratori all'estero da parte del sindacato.
2: L'Inca c'era 80 anni fa, c'è stata dopo 10 anni accanto alle vedove e alle vittime di Marcinelle e ci siamo ancora oggi. Vogliamo esserci anche nel futuro e continueremo a svolgere al meglio la nostra azione di tutela.
3: La memoria è uno strumento importante per evitare che gli errori si ripetano. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
4: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile

0: nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, sarà chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così: panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri e avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
2: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
3: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
3: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
3: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura, per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
0: È vero, è vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
3: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
3: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante, perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
3: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
3: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
3: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
3: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
3: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
3: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
3: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
3: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
3: Sì.
2: E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Certo. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
3: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante, importante.
3: Sì, sì.
2: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
3: Eccolo! Bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane? Questo binomio tra cane e padrone. Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento o comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione.

da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. Il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly

0: Spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia Dear To, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti,
2: ciao.
1: Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz e io sono Ale.
1: Da sempre.
2: Da sempre.
1: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabria a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabria sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Viccio organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, quindi i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
3: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
4: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende

0: rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
1: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto della Accordion School di Andrea Mucciolo.
2: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
3: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
2: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
3: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
2: La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
3: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
2: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la timidezza.
4: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. E questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
1: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di

0: Presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nasca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: Qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli.

Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla Tre Giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e Sal.

Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5 per 1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, tre giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: anno 1480. L'intero feudo ligiano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Resta avvolta nel mistero la morte del 50enne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del

0: mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito, il cinquantenne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte, senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini. Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della VOP e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. Due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine.
1: Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Sicignano-Lagonegro. Il Comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele. Non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il Comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano-Lagonegro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente

0: per treni turistici e storici. Secondo il comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.
1: Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina, stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva. Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare.
2: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo Lamaida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al Castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
3: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
4: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Proloco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo decisivo e in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista quando arriva a Teggiano ritrovi l'atmosfera.

0: sfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
1: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner e sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Proloquo di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla tavola della principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.
2: Anche quest'anno il Premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in piazza Regina Elena di Sapri davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, l'evento ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.
3: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
4: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
3: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
5: Una piazza attenta, partecipe e profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, Le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto

Lo Sacco è pubblicato da Baldini Castoldi l'iniziativa promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani. Ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo, in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del Paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata, l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo stato e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere, un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglieipeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Resta avvolta nel mistero la morte del 50enne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il 50enne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini. Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della Vopi e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. I due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine.
1: Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Sicignano-Lagonegro. Il Comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele. Non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il Comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il Comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata Meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.
0: Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina, stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva. Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare.
2: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
3: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
4: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Prologo. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
5: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner e sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Prologo di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla tavola della principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.
6: Anche quest'anno il Premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in piazza Regina Elena di Sapri davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, l'evento ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.
7: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
8: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dai il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato. Queste le parole di Antonio Stiamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
7: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mi incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
1: Una piazza attenta, partecipe, profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine, alla presentazione del volume Aldo Moro, Le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Lo Sacco e pubblicato da Baldini Castoldi, l'iniziativa promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine Renato Pizzolante e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia! Guardate, è stata spostata!
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia!
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò.

0: con le mie forze.
1: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
0: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
1: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
2: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
1: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
1: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
1: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
3: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
1: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata? Eh?
2: Sei così furbo, capo!
3: Mangiamoli tutti e tre!
1: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
3: Che tipo di piano, capo?
1: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
1: Nessun pesce.

0: pesce può resistere a questi biscotti.
1: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
2: Chi è?
3: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
4: Biscotti al muschio!
1: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
2: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
1: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
5: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
1: Così i fratelli pesci uscirono.
3: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
1: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
4: È uno squalo a scappare!
1: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
0: Faremo un bel banchetto con gli amici.
1: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
6: No, no! Dove siete, bambini miei?
1: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
6: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
1: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
7: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
0: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
2: Sì, sono stato io a scappare.
1: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
4: Aiuto!
7: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
4: No, lo promettiamo!
8: No!
7: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
4: Sì, certo, possono!
8: Sì, certo!
4: Facci uscire da qui!
1: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante, Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate se

0: Ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata, a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza con pressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi

0: abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa

0: È cambiato, dice, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Ti aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
5: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la Giunta del Regolamento della Camera deciderà se permettere alla Giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa Giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della Giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane,

0: Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del 500 fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche, e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione d'Italia 2 News. La copertina è dedicata alla cronaca e avvolta nel mistero la morte di un uomo di 50 anni.

0: dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il cinquantenne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Momenti di apprensione ieri per un bambino di 12 anni investito da un'automobile a Polla. Fortunatamente solo tanto spavento e qualche escoriazione, ma nelle ultime ore sono diversi i sinistri stradali verificatisi nel Salernitano. Vediamo il servizio. Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della VOP e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. Due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine. Ancora cronaca che ci porta nella vicina Basilicata. A Potenza è stato scoperto un sistema fraudolento per la compravendita di auto usate ed un imprenditore è finito nei guai. Vediamo.
2: Un imprenditore di Potenza è finito agli arresti domiciliari in quanto accusato di aver posto in essere un consolidato e reiterato sistema fraudolento nel settore della compravendita di auto usate. Le indagini, partite nel 2024, sono state portate avanti dai carabinieri lucani coordinati dalla Procura di Potenza. I militari inoltre hanno anche eseguito

0: eseguito un sequestro preventivo per circa 60.000 euro, tra cui anche diversi veicoli tuttora nella disponibilità dell'indagato e destinati alla vendita. Secondo l'accusa, l'imprenditore adescava le vittime principalmente attraverso annunci pubblicati sui canali social, proponendo autovetture a prezzi particolarmente competitivi. Una volta perfezionata la vendita, incassato il corrispettivo e consegnato il veicolo, l'acquirente riscontrava anomalie o vizi di funzionamento tali da indurlo a riportare l'auto presso il rivenditore per le necessarie riparazioni. In seguito, con condotte artificiose e raggiri, il commerciante si sarebbe impossessato nuovamente dei mezzi senza restituire il denaro ricevuto, provvedendo in taluni casi a reimmatricolarli o a esportarli in modo fittizio all'estero per poi rivenderli a terzi ignari, con la conseguente ipotesi di reato di autoriciclaggio dei proventi illeciti.
1: Cambiamo ora completamente pagina e andiamo a Teggiano, dove si è tenuta la conferenza stampa della 31esima edizione della rievocazione storica alla tavola della principessa Costanza. Per noi c'era Daniela Piacasella.
2: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
3: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
4: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà, quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Proloco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di una organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
5: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner e sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Proloco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla tavola della principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.
1: È il momento ancora di qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: anno 1480. L'intero feudo Liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate.

0: Passate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Bentrovati a Italia 2 News, ritorniamo in Basilicata con i rinforzi nell'arma dei carabinieri, in particolare per i presidi di Potenza e Matera. Vediamo il

0: servizio.
1: Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare. E ora l'allarme lanciato dal Comitato per la riattivazione della ferrovia Siciliano-Lago Negro in merito ai bus sostitutivi diretti verso il Vallo di Diano. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
2: Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Siciliano-Lago Negro. Il Comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il Comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele. Non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il Comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Siciliano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il Comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.
1: Ci occupiamo ora di ambiente ed andiamo a Salerno per una nuova iniziativa. Si tratta del progetto Anti-Mozziconi. I dettagli nel servizio.
3: Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina, stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva.
1: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco!

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature...

0: i marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Benvenuti alla ultima parte del TG di Italia 2 News. Piaggini rende omaggio al pensiero di Aldo Moro, successo per l'iniziativa della Banca Montepruno.
1: Una piazza attenta, partecipe e profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Lo Sacco e pubblicato da Baldini Castoldi. L'iniziativa, promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani, ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo, in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del Paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente, da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.
0: E parliamo ora della morte del cantautore Francesco Guccini, il quale ha avuto un legame anche con il Vallo di Diano. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente.
3: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizione e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro: oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
2: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
0: Chiudiamo con la cultura ancora, perché è stato un successo il nuovo appuntamento della manifestazione Terre del Bussento, giunta all'undicesima edizione. Vediamo.
4: Anche quest'anno il premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in piazza Regina Elena di Sapri davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice Rai. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia.

0: Avvocato e giudice onorario del programma televisivo Forum e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: TGV in televisione, puntata numero 806, siamo tornati in onda, intanto grazie per le tante segnalazioni che ci fate ogni settimana. Il TG degli eventi italiani si continua a crescere e devo dire grazie soprattutto a voi. A questo punto do la linea a Marco Carena che ci lancia la sigla e poi ci rivediamo con tutti i servizi di questa puntata.
4: Se non sai cosa

0: speciale puntata meritevole di grandi imprese, come ad esempio, lo so, mi tocca.
1: Ieri mi ha fatto un tacco che sembrava Baresi e mi ha fermato, non si sa come ha fatto. Per fortuna Jimmy, ha avuto grande fortuna però. Che sembrava Baresi e mi ha fermato.
0: Calcio e solidarietà, la nazionale italiana magistrati ha raggiunto un grande traguardo sportivo. Ne abbiamo documentato tutto e questa è la sintesi.
2: Per chi non mi conoscesse, sono Piero Calabrò, capitano, fondatore e attualmente anche presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Magistrati. Eccoci qua, sono passati 30 anni e da quell'ottobre del 1994, quando abbiamo sfidato la Nazionale Cantanti nel pieno dell'inchiesta di Mani Pulite a Monza, abbiamo fatto un percorso incredibile. Siamo a quasi 600 partite disputate in Italia, nel mondo, Brasile, Argentina, Russia, non mi ricordo neanche più dove, ma soprattutto oltre ai 6 milioni rotti di fondi raccolti e destinati ovviamente a obiettivi molto controllati, abbiamo incontrato anche qua in tutta Italia, anche nel resto del mondo, studenti, cittadini, per parlare di legalità, che questa è la nostra vera missione.

Sul campo di calcio ci trasformiamo, diventiamo quasi dei mini eroi del pallone che rotola sul verde. Ma quando ci troviamo di fronte a studenti, soprattutto a giovani, che ci chiedono cosa sappiamo, cosa possiamo trasmettere loro su problematiche quali il cyberbullismo, la violenza contro le donne, la lotta contro l'illegalità, la mafia, la corruzione. Ecco, lì capiamo che non dovremo fermarci. A 30 anni dovremo aggiungerne altri 30, per quello che mi riguarda, permettendo l'età, e sono sicuro che questa nostra piccola missione, perché non bisogna mai considerarsi troppo missionari, servirà quantomeno a far capire alla cittadinanza che la magistratura non è quella che viene descritta in modo così negativo sui media e sui giornali. Devo dire che tra i tanti campioni che abbiamo avuto modo di affrontare, forse quelli che mi hanno più entusiasmato sono stati i campioni del mondo dell'82. Abbiamo festeggiato con loro 2 volte, l'ultima volta 2 anni fa, che era il loro quarantennale, e ho avuto la fortuna da un certo punto di vista e la disavventura di confrontarmi con Bruno Conti, che per me è stato l'ombre vero del Mondiale del 1982, assieme al grande Paolo Rossi. E devo dire, non me l'ha mai fatta vedere, quindi è stata un'esperienza incredibile.

Nella nostra grande avventura tanti sono i personaggi che ci hanno accompagnato, da Bearzot a Trapattoni, Altobelli, Boninsegna, Gentile, Maifredi, insomma mi viene difficile anche ricordarli, Ezio Greggio per parlare anche di gente dello spettacolo, anche chi mi sta intervistando che è sempre presente nel momento del bisogno. Se devo dire un personaggio, non perché non ci sia più, ma quello che mi ha colpito più di tutti è stato Enzo Bearzot. È stato il nostro commissario tecnico in quella famosa partita di San Siro contro la Nazionale Cantanti del 1995. È stato compagno di cene, più che di merende, in parecchie occasioni e ci ha dato sempre lezioni di serietà, di rispetto delle regole. Beh, un uomo davvero, un hombre vertical, come si dice in certi ambienti, ma di una umanità incredibile. Ecco, io dedico forse questo trentennale al mitico Enzo Bearzot.

0: Ovviamente la nostra avventura non finisce certo qui. 30 anni sono un punto di ripartenza, non certo un punto d'arrivo. Abbiamo tanti progetti, tante scuole che da tutta Italia ci chiedono di avere incontri. Non ci fermeremo qui. Io rimarrò in campo finché sarà possibile, finché l'ultimo respiro e l'ultimo muscolo mi sorreggerà. Per chi non lo sapesse e ci vuole sfidare, andate sul nostro sito nazionaleitalianamagistrati.it. Trovate tutto quello che serve per conoscerci e per contattarci.
1: Bravo Piero! E tra una ripresa e l'altra, grazie per avermi fatto giocare.
2: Piero, risultato finale, scusami?
0: Mi pare che abbiamo vinto noi 3-3. Pensa che questo ha fatto il presidente di corte d'appello.
3: Poi dici che non c'è attaccamento ai valori della squadra. Hai 20 anni... Abbiamo fatto la partita tra di noi, 20 anni, 2-2. Hai 30 anni, 3-3.
1: E dopo il grande match, tutti a festeggiare per il piacere del palato, della musica e dei ricordi.

0: a Don Antonio, padre spirituale e amico sincero della Nazionale Italiana Magistrale.
1: Padre spirituale non è ottenuto grandi risultati, però come amico sicuramente.
2: A 95 anni alle 11 della sera essere qua credo che sia più significativo di tante altre chiacchiere. È un'amicizia vera che è nata così per scherzo.

0: gli avversari sono i magistrati più scarsi della
1: è ufficiale
0: della
1: questo?
0: Rossi, okay. Più scarsi l'abbiamo messo.
1: Dai, andiamo. Mister, come la vede sta partita lei?
2: Ma la vedo buona per i rossi. Sì, li vedo meglio messi in campo.
1: È un po' di parte, mi sembra.
2: Ma no.
1: C'è più ordine, c'è più ordine i rossi.
2: Più ordinati, sì, sì.
1: Invece
2: sì.
1: I bianchi come li vediamo?
2: I bianchi hanno un mister che ha ancora le prime armi, e quindi sono per quello.
1: È una sfida infinita con Piero, questa è la sua.
2: Certo.
1: Tanto lui non sente. Piero Calabro. Di la verità.
3: In due parole?
1: Sì.
3: No, ne basta una. Ma si possono dire le parolacce? Sì,
4: sì. La società non mi autorizza a parlare.
5: La passione.
6: Grazie.
1: E basta.
6: Sì, sì, solo
1: 30
6: grazie.
1: Anni, gioca, giocherà ancora, ci
6: no,
1: crede.
6: Non c'è niente di solo grazie.
1: E tu cosa pensi di dare a questa squadra?
6: Poco, veramente poco.
7: E lui Piero Calabro,
8: Un grande uomo, grande uomo.
1: Però, come giocatore, cos'è stato? Cos'è?
8: Non tutti i grandi uomini sono stati grandi giocatori. Ecco.
1: L'hai detto?
8: Sì.
1: L'hai detto?
8: Sì, l'ho detto. No, non dirlo. Questo taglialo, questo pezzo, che poi è permaloso. Lui.
1: Non lo taglierò mai.
8: È permaloso.
1: Mai. Questa è la fine, no? E adesso tutti a grado in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il patron di questa manifestazione, Agostino Doriano, che per 4 anni ha ospitato Foot Golf in spiaggia con l'amichevole partecipazione di grandi campioni dello sport. Evento a favore della Fondazione AERC.
9: Luca Galtieri ci ha inviato un video proprio perché si sta preparando, è in macchina per raggiungere Grado e per raggiungere questa 4ª edizione del torneo VIP di Foot Golf. Quindi vediamo il video che ci ha mandato.
1: La domanda sorge spontanea, Alexis, dove stiamo andando?
10: Stiamo andando a Grado, a Grado, a Grado.
1: Lei è veramente un cretino, perfetto. Vuole
11: la brugola.
1: Tre. Soffia, soffia che aiuti, soffia.
11: No.
1: Spingimi.
11: Sei tu che devi lavorare.
1: Spingimi. Ok. Vai. Strizza. Strizza anche la goccia, anche.
12: We don't go, don't go.
1: Amici, siamo quasi arrivati a Grado. Devo dire che l'accoglienza è meravigliosa. Intanto un autogrill dopo 200 km l'abbiamo trovato. E poi dietro direi che è rassicurante la situazione. Andiamo avanti. Cammina, siamo arrivati a Grado! Friuli Venezia Giulia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, andremo in Liguria, signori, due posti meravigliosi, baciati dal sole. Siamo pronti per lanciare, ragazzi, per lanciare la puntata. E parliamo di Foot Golf in Tour, 4ª edizione. Cena di gala, ce la guardiamo, e poi tutti in spiaggia a Grado Village. Tutto questo a favore di AERC. Grado, direi che è più di un'isola. Beh, intanto è l'isola del sole, il posto incantevole, guardate voi.

0: amici del TG Beach, finalmente ci siamo e siamo qua su una terrazza incantevole, a grado, con tanti ospiti, personaggi, calciatori.
1: I'm back, nel senso che I'm back the Becker, ma I'm back anche perché l'anno scorso ho vinto, non so come ho fatto, vi giuro.
2: Ma lui Riccardo Gerini, Richard Gere, direttamente da Hollywood.
0: Blasonati personaggi, a questo punto tutti alla cena di gala e ne vedremo delle belle.

0: Eccoci, siamo all'inizio della manifestazione di Footgolf. Naturalmente ci deve essere un riscaldamento adeguato e i nostri atleti si stanno riscaldando. Guardate, anche Becalossi, abituato a un tipo di riscaldamento specifico del mondo del calcio, ha cambiato le sue abitudini e sta giustamente curando l'elasticità dei muscoli. Fra poco comincerà la manifestazione di Footgolf. Come potete immaginare, ne vedremo delle belle.
1: Voglio uscire da qui, aiuto! Fatemi fare una buca sola, vorrei fare una, per favore.
2: Oh, per vincere questo gioco bisogna andare in buca, quindi palla e anche a Sogador, ricordevelo.
0: Allora il gioco è semplice, si spegne la cassa che dà fastidio, si colloca il pallone giusto all'altezza del piede, si prende la mira e con meno tiri possibili bisogna fare buca, molto semplice.

0: Chapeau.
1: Andiamo a vedere, a scoprire qual è la cifra che è stata raccolta durante questo torneo di foot golf, signori. 6.180 euro!
0: Chapeau!
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Non tanto tempo fa, nella Baia del Sole, si svolse un Guinness World Record strepitoso, la marcia acquatica, pensate, con più partecipanti al mondo.
4: Benvenuti in Italia, o meglio ad Alassio, per la marcia acquatica col serpentone più lungo del mondo. E bienvenue à Alassio per la marcia acquatica, la longue corde plus longue du monde. Welcome to Alassio for the Aqua Walking International Tour.

0: sono in fila come all'INPS praticamente. Speriamo bene, farò la boa, speriamo di arrivare fino alla fine. Ciao!
1: Viva Alassio!
2: Tutto, anima e corpo?
3: Metterò anima e soprattutto corpo.
2: Dunque l'evento richiede sia la presenza dell'anima ma anche del corpo.
4: Sì, sempre.
2: Vi dico solo questo, abbiamo superato già per adesso i 400 campioncini in acqua. 400, ragazzi.

0: 721 campioni protagonisti, eccoli qua che stanno rientrando per la fase finale, cioè la medaglia.
1: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la notte ti prende.
0: È il caso di dire che tutti vissero felici e contenti. Questo è il record di Alassio, 721 persone, serpentone umano più lungo al mondo, record nostro. Guardando me. E questo è solamente uno dei grandi eventi sportivi che abbiamo documentato nel corso degli anni. Adesso giriamo pagina, andiamo in Sardegna, prendiamo il traghetto perché vi raccontiamo quanto è bella la Sardegna. Come prima, più di prima, t'amerò. La nostra terra e le nostre tradizioni. Quest'anno, più che mai, godetevela regione per regione. Sempre più orgogliosi di essere italiani!

0: oggi nel cuore tengo la Sardegna, perché
1: la Sardegna è semplicemente la Sardegna, cioè una terra unica nel panorama italiano e mondiale. Gioca in this-

0: una delle frazioni più suggestive di Golfo Ranci. Il golfo racchiude al suo interno varie calette e l'omonima spiaggia di Marinella, dalla caratteristica sabbia finissima e bianca, con fondali bassi e sabbiosi.
1: Qua ci troviamo a ridosso di Marinella, che è famosissima per chi viene a Porto Rotondo, e siamo nella baia di Baia de Basse, che è una baia chiusa che si apre con un canale che dà nella golfata di Marinella.
0: E dopo tanto mare, ragazzi, e che mare, è arrivato il momento della buona cucina, un piatto della tradizione sarda. Nicoletta, come va?
2: Bene, ciao Luca, benvenuti.
0: Senti, ma il piatto di oggi com'è?
2: Il piatto di oggi, che dire, se non un piatto di mare, perché siamo in Sardegna, no?

0: edizione straordinaria, la Sardegna è la regina del mare. Il mare più bello? Un riconoscimento dovuto. Chiunque ha la fortuna di visitare e godere del mare di questa favolosa isola si perde tra la scelta della spiaggia più bella. Noi sicuramente una ve la consigliamo.
1: Quando si parla in Sardegna di spiagge e di mare si parla di Porto Cervo. Ragazzi, questo posto è incantevole perché...
2: Innanzitutto il mare. Il mare della Sardegna che quest'anno si è riconfermato come miglior mare d'Italia con le 5 bandiere. Siamo una delle località che ha più bandiere rispetto a tutta l'Italia. E quindi dico, il punto di forza è sicuramente il mare. E poi i servizi che siamo riusciti negli anni a aumentare. La Sardegna offre servizi a 360 gradi, le spiagge ti accompagnano dal mattino fino alla sera, il cibo sardo è uno tra i migliori d'Italia. Quando uno si siede davanti a questo mare e mangia determinati tipi di pietanze, allora tutto diventa più magico.
1: Davanti a questo mare con una cornice così meravigliosa e così naturale anche.
2: Beh, ecco, bravo, hai fatto bene a citare questo perché un punto di forza della Sardegna appunto è sempre stato quello di preservare la natura.
1: E Nicola è un bagnino, posso dirlo? Naturale, complimenti.
2: Grazie a te.
1: Viva la Sardegna!
0: Sardegna, terra di eroi e giganti, di nuraghi, di centenari e bellezza, di conquistatori e di dominatori. I mezzi per visitarla non mancano, ma noi abbiamo scelto il top!
3: Sì, le api Calessino.
1: Cosa vuol dire?
3: Sono delle api turistiche dove portiamo la gente in giro per le spiagge, facciamo dei tour nelle vigne importanti della Costa Smeralda.
1: Io ho visto che anche alcuni personaggi famosi hai portato,
3: sì,
1: ultimamente.
3: Diversi.
1: E si divertono tutti?
3: Tutti ci fanno i complimenti perché è un bel messaggio, è un bel biglietto da visita per la simpatico per la Costa Smeralda.
1: Tu regali sogni ed emozioni, complimenti.
3: Assolutamente.
1: Sempre viva la Sardegna.
3: Viva, sempre.
0: Ed infine, cari viaggiatori, quando visitate la Sardegna, non fatevi prendere dalla frenesia, ma rispettate i limiti di velocità.
4: La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù.
1: A questo punto la domanda sorge spontanea: ma che cos'è la Sardegna? Beh, una fantastica storia d'amore. O ancora meglio? Pura dipendenza.

0: E la puntata numero 806 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre collegati con tgevents.it, mi raccomando scriveteci quello che volete, quando volete, segnalateci i vostri eventi a info@tgevents.it, poi siamo sui social, quindi socializziamo, è un click, è un mi piace. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare anche i prodotti.

0: tutti la nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
1: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
2: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
1: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
2: C'è stata tantissima gente e è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
3: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
4: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché esatto. Insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
5: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti. In più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
4: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
5: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
4: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
5: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
4: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la timidezza.
6: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante, vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali, c'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, quello che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
3: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico, ristrutturato dal comune, che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri e avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva. Mi chiudeva?
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare,
1: eh? No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
2: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora,

0: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono, credo, tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
1: Alla Pluto Beach, qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
1: no, è bello.
2: C'è il sole.
1: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
1: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
1: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante, perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita. È assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, e è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole, quindi...
3: Già stamattina c'era qualche nuvoletta,
2: esatto.
3: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
3: Allora, Simo,
1: ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
1: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
1: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
1: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
2: Sì.
1: E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono, sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno.
2: Certo.
1: Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
1: Importante, importante.
2: Sì, sì.
1: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane? Questo binomio tra cane e padrone. Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso. Però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione, non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Col tuo animale domestico. Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito. Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrano aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti. Ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
1: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo, io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino,

Ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato. E poi diciamo avevamo un locale di 30 metri quadrati più piccolo, poi il Parco Nazionale del Cilento, che io ringrazio pubblicamente, ci ha messo a disposizione questa struttura a Villa Materazzi, che noi abbiamo trasformato in biblioteca e museo del calcio, dove sono venute tante persone importanti a visitarla, sportivi, l'ultimo che è stato qua è stato Federico Buffa, Gianluca Di Marzio, quindi è meta di tante persone che vengono a divertirsi qua, perché noi abbiamo creato il museo non come i musei importanti del Barcellona, del Bayern di Monaco, abbiamo creato un museo che chi viene qua tocca con mano il cimelio che gli piace, ci vengono bambini, facciamo anche indossare la maglia, perché il loro beniamino, il loro campione, lo facciamo stare a contatto con lui, e poi qualche volta chiamiamo anche qualche calciatore che lo facciamo parlare con i bambini che vengono a visitare il museo.

partiamo dal 1958, perché nell'angolo alle vostre spalle c'è la storia di Vincent Favola, che era di Castellabate e vinse il campionato del mondo con il Brasile del 58 in Svezia e lanciò Pelé. Quindi noi abbiamo la storia a Castellabate dal 58, poi veniva spesso a Castellabate, viveva con i compaesani, portava maglie del Brasile, e quindi partiamo da questa storia per arrivare ai giorni nostri, al calcio di oggi.

spesso il nostro fiore all'occhiello, il passaporto ematico intitolato ad Andrea Fortunato, Pier Mario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che era un calciatore locale che pure purtroppo ci lasciò giovane, che morì dopo una partita di vecchie glorie. Il passaporto ematico, il nostro fiore all'occhiello, abbiamo aperto uno studio medico a maggio lo scorso anno, lo ha istituito la fondazione, poi fra poco apriremo un altro studio a Salerno, perché noi collaboriamo con Neuromed di Pozzilli, collaboriamo con altri centri, anche perché per noi la prevenzione è sacra. Tutti i bambini dai 6 anni devono effettuare i prelievi del sangue e le visite cardiologiche fatti in studi medici.

Il museo è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, è sempre aperto. Poi su prenotazione per i gruppi e per quelli che vengono nel Cilento, apriamo su prenotazione. Però ogni giorno dalle 9 alle 13 è sempre aperto.

sono degli oggetti di fondamentale importanza, di grande importanza. Qua possiamo vedere l'impermeabile di Nere Rocco, il grande allenatore del Milan degli anni 60. Questo è proprio l'impermeabile originale, con giustamente c'è anche il cappello. Nere Rocco è entrato proprio nel DNA del Milan. Il Milan è la squadra italiana più

titolata a livello internazionale, è la prima Coppa dei Campioni, è la prima squadra italiana a fregiarsi del titolo di campione d'Europa nel 1963. Infatti allora ha spodestato il Benfica, che aveva vinto due Coppe dei Campioni consecutive, e in finale quel famoso Milan con la doppietta di Altafine ha superato il Benfica. Infatti i gol furono prima di Eusebio, la famosa pantera nera, così soprannominata, del Benfica, ala del Portogallo, del famoso Portogallo di allora, degli anni 60, e poi ci fu la doppietta di Altafine. E Nereo Rocco fu il primo allenatore del Milan a sollevare la Coppa dei Campioni, attuale champion. Vabbè, questa qua è un'altra maglia di Magnan, il portiere attuale francese, del nazionale francese del Milan, con lo sponsor degli Emiratis. Questo Magnan, che ha vinto uno scudetto negli ultimi anni col Milan, con l'associazione Calcio Milan, lo scudetto del 2022. Quest'altra è la maglia di Valentino Mazzola, la famosa ala del Torino, grandissimo giocatore. Purtroppo la formazione del grande Torino negli anni 50 andò a Barcellona per un amichevole, e cosa accadde? C'è un incidente aereo e purtroppo perirono, anche se poi la giovanile ha vinto lo scudetto, uno degli scudetti storici del grande Torino, il quinto scudetto praticamente del grande Torino. È quella di Stanley Matthews. Stanley Matthews era considerato un baronetto del calcio inglese, un baronetto, e ha vinto addirittura un trofeo con l'Ipswich Town, l'unico trofeo che ha portato l'Ipswich Town, ed è stato anche pallone d'oro ai suoi tempi, e fu il primo calciatore inglese che la regina l'ha fregiato del titolo di baronetto.

0: Pietro Mennei era un nostro carissimo amico che 15-20 anni fa lui ci venne a trovare, è stato sempre vicino alla nostra fondazione e in onore della sua storia noi abbiamo dedicato un premio, il secondo premio letterario a Pietro Mennea. Quest'anno l'abbiamo svolto a novembre e quindi noi ci teniamo moltissimo a questo premio perché portiamo tantissime persone da tutta Italia per fare questo premio. E noi ci teniamo moltissimo perché questa maglietta ci è stata regalata insieme alla medaglia dal CONI, che era una delle sue medaglie che ha vinto in tutto il mondo. Quindi cerchiamo sempre di portare avanti il nome di Pietro Mennea con questo premio.
1: Tante emozioni si vivono varcando la soglia del Museo del Calcio di Santa Maria di Castellammare. Andrea, emozioni insomma che possono vivere davvero tutti entrando qui, bambini e adulti, e noi insomma ne siamo la testimonianza.
2: Sì, assolutamente. Intanto è un museo intitolato ad Andrea Fortunato, che insomma è quindi anche un museo dedicato a chi viene da questo territorio, no? Ci sono anche le foto del povero Agostino di Bartolomei, quindi è un'emozione incredibile ogni volta che tu incroci lo sguardo di qualche calciatore oppure vedi appunto dei cimeli come appunto l'impermeabile di Nereo Rocco o la foto di Maradona o le tantissime maglie conservate che sono appunto la testimonianza di uno sport come il calcio che è anche aggregazione. Quindi questo museo credo che sia un museo importante e anche insolito rispetto ai tanti musei che abbiamo visto e che abbiamo raccontato sul territorio, quindi credo che meriti un'attenzione forte proprio perché insomma è un museo che parte dal localismo ma è un museo universale e internazionale perché guarda al mondo.
1: E noi, come di consueto, ma davvero con grande convinzione, vi invitiamo a visitarlo a Santa Maria di Castellammare.

Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve.

0: Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
2: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude

La trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: anno 1480. L'intero feudo Viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
4: Tempo libero?
5: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
4: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
5: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
7: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
8: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli.

0: dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione d'Italia 2 News. La copertina è dedicata alla cronaca e avvolta nel mistero la morte di un uomo di 50 anni trovato privo di vita nel cortile di un palazzo a Salerno. Tra le ipotesi, quella che sia precipitato mentre cercava di arrampicarsi sullo stabile per raggiungere una donna residente nella struttura. Vediamo. Resta avvolta nel mistero la morte del 50enne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il 50enne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare

0: pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Momenti di apprensione ieri per un bambino di 12 anni investito da un'automobile a Polla. Fortunatamente solo tanto spavento e qualche escoriazione, ma nelle ultime ore sono diversi i sinistri stradali verificatisi nel Salernitano. Vediamo il servizio. Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della Vopi e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a Deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. I due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine. Ancora cronaca che ci porta nella vicina Basilicata. A Potenza è stato scoperto un sistema fraudolento per la compravendita di auto usate ed un imprenditore è finito nei guai. Vediamo.
2: Un imprenditore di Potenza è finito agli arresti domiciliari in quanto accusato di aver posto in essere un consolidato e reiterato sistema fraudolento nel settore della compravendita di auto usate. Le indagini, partite nel 2024, sono state portate avanti dai carabinieri lucani coordinati dalla Procura di Potenza. I militari inoltre hanno anche eseguito un sequestro preventivo per circa 60.000 euro, tra cui anche diversi veicoli tuttora nella disponibilità dell'indagato e destinati alla vendita. Secondo l'accusa, l'imprenditore adescava le vittime principalmente attraverso annunci pubblicati sui canali social, proponendo autovetture a prezzi particolarmente competitivi. Una volta perfezionata la vendita, incassato il corrispettivo e consegnato il veicolo, l'acquirente riscontrava anomalie o vizi di funzionamento tali da indurlo a riportare l'auto presso il rivenditore per le necessarie riparazioni. In seguito, con condotte artificiose e raggiri, il commerciante si sarebbe impossessato nuovamente dei mezzi senza restituire il denaro ricevuto, provvedendo in taluni casi a reimmatricolarli o a esportarli in modo fittizio all'estero per poi rivenderli a terzi ignari, con la conseguente ipotesi di reato di autoriciclaggio dei proventi illeciti.
0: Cambiamo ora completamente pagina e andiamo a Teggiano, dove si è tenuta la conferenza stampa della 31esima edizione della rievocazione storica alla tavola della principessa Costanza. Per noi c'era Daniela Piacasella.
3: Questa mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
4: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
5: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Pro Loco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
6: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner e sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla tavola della principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.
0: È il momento ancora di qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ritorniamo in Basilicata con i rinforzi nell'arma dei carabinieri, in particolare per i presidi di Potenza e Matera. Vediamo il servizio. Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare. E ora l'allarme lanciato dal Comitato per la riattivazione della ferrovia Siciliano-Lago Negro in merito ai bus sostitutivi diretti verso il Vallo di Diano. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Siciliano-Lago Negro. Il Comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato.

0: ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele, non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.
1: Ci occupiamo ora di ambiente ed andiamo a Salerno per una nuova iniziativa. Si tratta del progetto anti-mocciconi. I dettagli nel servizio.
2: Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva.
1: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Benvenuti alla ultima parte del TG di Italia 2 News. Piaggini rende omaggio al pensiero di Aldo Moro, successo per l'iniziativa della Banca Montepruno.
1: Una piazza attenta, partecipe, profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Lo Sacco e pubblicato da Baldini Castoldi. L'iniziativa, promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani, ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo, in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del Paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione

0: Organizzazione delle giovani generazioni.
1: E parliamo ora della morte del cantautore Francesco Guccini, il quale ha avuto un legame anche con il Vallo di Diano. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: Ho visto

0: di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mi incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
2: Chiudiamo con la cultura ancora, perché è stato un successo il nuovo appuntamento della manifestazione Terre del Bussento, giunta all'undicesima edizione. Vediamo.
3: Anche quest'anno il premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in piazza Regina Elena di Sapri, davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, l'evento ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.
2: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di

0: soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di 3 diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella

0: forma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto «basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali». La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai

0: giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito Nola.

Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina è dedicata alla cronaca e avvolta nel mistero la morte di un uomo di 50 anni trovato privo di vita nel cortile di un palazzo a Salerno. Tra le ipotesi, quella che sia precipitato mentre cercava di arrampicarsi sullo stabile per raggiungere una donna residente nella struttura. Vediamo. Resta avvolta nel mistero la morte del 50enne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il 50enne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Momenti di apprensione ieri per un bambino di 12 anni investito da un'automobile a Polla. Fortunatamente solo tanto spavento e qualche escoriazione, ma nelle ultime ore sono diversi i sinistri stradali verificatisi nel Salernitano. Vediamo il servizio.
2: Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il dodicenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla.

0: Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della VOP e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a Deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. I due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine. Ancora cronaca che ci porta nella vicina Basilicata. A Potenza è stato scoperto un sistema fraudolento per la compravendita di auto usate ed un imprenditore è finito nei guai. Vediamo.
1: Un imprenditore di Potenza è finito agli arresti domiciliari in quanto accusato di aver posto in essere un consolidato e reiterato sistema fraudolento nel settore della compravendita di auto usate. Le indagini, partite nel 2024, sono state portate avanti dai carabinieri lucani coordinati dalla Procura di Potenza. I militari inoltre hanno anche eseguito un sequestro preventivo per circa 60.000 euro, tra cui anche diversi veicoli tuttora nella disponibilità dell'indagato e destinati alla vendita. Secondo l'accusa, l'imprenditore adescava le vittime principalmente attraverso annunci pubblicati sui canali social, proponendo autovetture a prezzi particolarmente competitivi. Una volta perfezionata la vendita, incassato il corrispettivo e consegnato il veicolo, l'acquirente riscontrava anomalie o vizi di funzionamento tali da indurlo a riportare l'auto presso il rivenditore per le necessarie riparazioni. In seguito, con condotte artificiose e raggiri, il commerciante si sarebbe impossessato nuovamente dei mezzi senza restituire il denaro ricevuto, provvedendo in taluni casi a reimmatricolarli o a esportarli in modo fittizio all'estero per poi rivenderli a terzi ignari, con la conseguente ipotesi di reato di autoriciclaggio dei proventi illeciti.
0: Cambiamo ora completamente pagina e andiamo a Teggiano, dove si è tenuta la conferenza stampa della 31esima edizione della rievocazione storica alla tavola della principessa Costanza. Per noi c'era Daniela Piacasella.
2: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
3: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
4: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Proloco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
5: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Proloco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla tavola della Principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.
0: È il momento ancora di qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentrovati a Italia 2 News, ritorniamo in Basilicata con i rinforzi nell'arma dei carabinieri, in particolare per i presidi di Potenza e Matera. Vediamo il servizio. Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145 corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza.

0: vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono stati illustrati ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare. E ora l'allarme lanciato dal Comitato per la riattivazione della ferrovia Sicignano-Lago Negro in merito ai bus sostitutivi diretti verso il Vallo di Diano. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Sicignano-Lago Negro. Il Comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele, non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il Comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il Comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.
0: Ci occupiamo ora di ambiente ed andiamo a Salerno per una nuova iniziativa. Si tratta del progetto Anti Mozziconi. I dettagli nel servizio. Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina, stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva.
2: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Benvenuti alla ultima parte del TG di Italia 2 News. Piaggini rende omaggio al pensiero di Aldo Moro, successo per l'iniziativa della Banca Montepruno.
1: Una piazza attenta, partecipe e profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Losacco e pubblicato da Baldini Castoldi. L'iniziativa, promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani, ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo, in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del Paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.
0: E parliamo ora della morte del cantautore Francesco Guccini, il quale ha avuto un legame anche con il Vallo di Diano. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
3: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi.

0: L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
2: Chiudiamo con la cultura ancora perché è stato un successo il nuovo appuntamento della manifestazione Terre del Bussento, giunta all'undicesima edizione. Vediamo.
3: Anche quest'anno il premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in piazza Regina Elena di Sapri, davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice D'Alia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, l'evento ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.
2: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci, vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rossa.

0: Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
2: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
2: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
2: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
2: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a...

0: vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
1: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
1: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
2: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio!
2: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante!
2: Che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
2: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento?
3: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
3: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Non sei soddisfatto?
3: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
3: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
4: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
4: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
4: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
4: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
4: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
4: Ci sto pensando.
0: Dai, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
4: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
4: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, com'è andata per Gabriele Moretto?
5: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
0: Anche perché sei uomo da gara.
5: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
0: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
5: Grazie mille, spero di farvi divertire.
0: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
6: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
0: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
6: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
0: Vai, buona gara.
6: Grazie.
0: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
7: Questa categoria bellissima.
0: Mi piace questa categoria.
7: Sì, mi piace questa categoria tanto.
0: Vai, grande.
7: Grazie.
0: E guarda, c'è il piccolo Stefanino, che prima mi ha preso alle spalle.
8: Sei un grande.
0: Sono un grande, però tu...
8: Ti è piaciuto,
0: Non ho fatto niente.
8: È per quello che ti è piaciuto. Bello.
0: Come stai? Come stanno andando
8: bene,
0: le cose?
8: Bene. Abbastanza bene, dai.
0: Pilotino?
8: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
0: E tu sei uno che insegna bene.
8: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
0: E non mi prendere più da dietro.
8: Che ti
0: piace. Sennò dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
9: Ciao, grazie, buon lavoro.
0: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
10: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare, poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
0: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
10: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
0: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Ha detto bene,
10: bene. C'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
0: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo.

0: tuo amico. Dai, te l'ha fatto, Varande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, sì. Allora, Emilia Kart.
1: Non li conosco.
0: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di bello qua, Martino?
1: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere te, sono venuto solo per vedere te io.
0: Ah, controllo qualità. Controllo. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro bonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
2: Ciao.
0: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
2: Sì, sì, sì, sì. Mi piace.
0: Ti piace?
2: Sì.
0: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
2: Non è tantissimo.
0: Come sta andando il tuo pilota?
2: Per il momento ho fatto la pole.
0: È grande evento.
2: Nella Master.
0: Nella Master, ma, cioè, beh, ma guarda che la Master sta crescendo.
2: Sì, sì.
0: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala. Andiamo!
2: Tutti, avanti tutti, al bar.
0: E in casa Roppe Motorsport c'è una riunione di famiglia.
3: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per sei millesimi, quindi siamo contenti. Dai, è stato bravo Giovanni nel giro secco. Ha fatto
0: tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
3: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
0: Bene, buona gara ragazzi.
3: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
4: Io ringrazio la Birel e il e Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
0: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
4: Sì.
0: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
4: Sì.
0: Va bene?
4: Va bene.
0: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
4: Sì.
0: Vai.
4: Essere primo.
0: Vai, allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno, è una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
5: Primo o secondo il KZ?
0: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
5: E siamo domande così là.
6: Speriamo, speriamo.
0: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
5: Esatto.
6: Non volevo parlare di questo, facciamo che...
0: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
5: Argentina.
0: Bene, senti, qui per Ala di Trento quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
5: Abbiamo lavorato parecchio, di nuovo, stiamo avanti.
0: Non possiamo dire niente?
5: No, siamo niente, no.
0: Non
5: dai.
0: Si può, no.
5: Ma così l'abbiamo fatto, dai.
0: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
5: Esatto, esatto, bene, dai.
0: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
7: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
0: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
7: Dal 91.
0: Dal 91?
7: Però non l'ho creato io,
0: Okay, però da solo l'hai preso tu?
7: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
0: Bene, come stanno andando le cose?
7: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
0: Vabbè, vediamo.
5: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
0: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
7: Di base è un Birel con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birel, ecco.
0: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
6: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
0: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
7: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
0: Dai!
7: Che continui a lamentarsi così.
0: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
8: Sì, è andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
0: Ah, e quindi adesso come parti?
8: Parto sesto, settimo, non lo so.
0: Dai, comunque è tutto ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
8: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
0: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
8: 2 anni, tre.
0: Ah, quindi neanche da tantissimo.
8: Sì.
0: E il tuo sogno da grande qual è?
8: Pilota di Ferrari.

0: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
1: Leclerc.
0: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
1: Hamilton.
0: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
1: Crepi.
0: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
2: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
0: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
2: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto due sorpassi, ci siamo divertiti molto.
0: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara. Tu invece sei dell'Academy?
3: Sì.
0: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, due anni?
3: Due o tre.
0: Due o tre? E quanti anni hai?
3: Sette.
0: Sette, quindi sei proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
3: Sì, sì, tanti. Troppo.
0: E le stai apprendendo?
3: Sì.
0: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing. Categoria R2, come stanno andando le cose?
4: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista e eravamo tutti incuriositi perché vedendola in giro eccetera sembrava divertentissima, e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
0: Quindi ti piace la pista? Promossa?
4: Promossa assolutamente.
0: Bene, e quindi sì. Cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
4: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
0: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
4: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
0: Si sta dando parecchie dritte.
4: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
0: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
5: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
0: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
5: Sì, sì, no, bello, bello. Bene. Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
0: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
5: Grazie mille.
0: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro prima volta che parti primo in una finale.
2: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini, e spero che sia una buona gara.
0: Rivale che temi di più?
2: De Luise dietro di me.
0: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
6: Non lo so.
0: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
6: Non so cosa dire.
0: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
6: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo Herman che parte indietro è un'ottima cosa.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao!
7: Ciao!
0: Allora, che tipo di gara farai?
7: Puntiamo a vincere e basta.
0: Ma sei pilota di casa qua?
7: No.
0: No, di dove sei?
7: Di Bologna.
0: Di Bologna, bene! Quindi ti auguriamo una super gara, è un piacere vederti tra le prime posizioni e avanti tutti!

start 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Viluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito Super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria, anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto ci sono c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione, quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione, terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. A Lonato ci si giocherà

il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone, eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro Francesco Burro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. È la prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio, ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai!
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara, però come ho detto si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai. Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao. E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente, perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, Super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli, pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con, vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Cristian.

0: Miori, bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì. Intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la gallina di mezzo e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Boracchia del team CKC, quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Boracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Cristian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. Alonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026-100 EasyCard. Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora si torna davanti a tutti.
1: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po' in
0: Infatti, stavo dicendo, sento due goccioline.
1: Vediamo, vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
0: Bene, in bocca al lupo per la gara, vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint. Partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte.
0: Esatto.
2: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
0: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
2: sento,
0: vediamo.
2: Sento.
0: Ah, le senti anche te, bene.
2: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
0: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team Ace Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
3: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e vediamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
0: La pista ti piace?
3: Sì, tanta roba, dai, l'hanno cambiata. Adesso è molto meglio.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara.
3: Grazie.
0: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara. Poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più. Esatto. E
0: hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin, cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125. Andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila. Al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position, vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Avu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello. Belle le bagare, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia. Però Di Persia si porta in seconda posizione, qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo. E guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie, Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Avu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Avu Racing, Magli, in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marquez ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però,
0: vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race. Perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci. Dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua, eh.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace, quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super gara.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri, il giro secco forse eravamo... ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. E poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lonato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena, che insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo, ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo.

0: Massimo, speriamo bene.
1: Tra l'altro, team Best Kart, motori Steve.
0: Sì, e il team sta lavorando veramente bene. Abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire. Anche il motorista è molto disponibile. Stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
1: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
0: Grazie mille.
1: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
2: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
1: Ah sì,
2: BMW.
1: Pensavo di gnocca.
2: Quella dopo.
1: La dopo.
2: Dopo la gara.
1: Siete amanti di BMW?
2: Sì, io ho un BMW.
1: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
2: Beh, sicuramente farò una gara contando che il mio rivale in campionato è per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
1: Bene, ti auguriamo una super gara, vai! Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
3: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
1: Comunque il team VZ è sempre top.
3: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
1: Bene, buona gara.
3: Grazie.
1: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
4: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
1: Ma anche un po' di più, dai!
4: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
1: Vai, Matteo!
4: Sono difficili.
1: Vai, grande!

IBM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Tessarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Tessarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia,
0: classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso.
0: E hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per muovere tutte e due. Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, 50. Non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... per me è stata nuova la pista, anche se è cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Ascart, Steve
2: e il mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2, che come sempre regala tanto spettacolo al pubblico. Allora, là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart, che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK, e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata, dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima entrata per le posizioni che contano per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. È stato qui, che sorpasso da parte di Corricelli, tanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione dopo un infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita: il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.

0: oggi, prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi...
0: Però adesso parte secondo.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
1: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
3: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: andava forte.
4: Il passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: Vai.

IM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai Trento il successo.
1: Dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Mi piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello, i semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza, che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo, immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. La bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super

gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigodanza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3, Riccardo Rigodanza, che precede Baldi e Calligaris, anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro. Infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
4: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
4: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva far meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
4: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione? Vai? Sorriso? Ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
4: Sì.
0: Meno male, ecco, bene. Ciao!
5: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
6: Questo programma è offerto da

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni

0: ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
2: Sì,
3: provare?